Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

0: la domenica.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: ha una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Buongiorno Z.
1: Eccoci, fremevo, non vedevo l'ora di entrare in diretta e ho quasi, insomma, degassato il nostro Gennarino, che per fortuna è riuscito comunque a dire il nome del programma. Questo è il Buongiorno Z, questo è un lunedì, amici, sì, è un lunedì 13 luglio, ricomincia la settimana magari lavorativa per tanti di voi, ci si prepara però comunque alle ferie. Spero che voi abbiate qualcosa in programma di qui a poco e che magari abbiate anche il piacere di raccontarmelo al 335 30 10 25. Io sono Stefania Iodice, tra poco ovviamente con me anche Tony Sica, ma lo sapete, il programma, quello che vi accompagna tutti i giorni, tutte le mattine, ci vede insieme dalle 6 alle 9, quindi sono tre le ore da trascorrere insieme con i vostri messaggi, con la buona musica che tra poco partirà e che potete anche seguire guardando i videoclip al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Musica, partiamo subito con Fade e Sfere Basta.

0: Piensa a me alle 6.05 qui su Radio Z. Buongiorno Z, buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno anche a te Tony Sica. Ti pensiamo, anzi ci pensiamo tutti a vicenda in questo inizio di settimana. E pensiamo alla musica.
0: Sì, ne vorrei una versione neomelodica di quella che abbiamo appena ascoltato.
2: Da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Gio con End of Beginning alle 6:10 del mattino. Noi siamo proprio at the beginning.
1: No, non lo siamo, secondo me, infatti, un'altra lingua.
0: Vabbè, siamo all'inizio del nostro appuntamento insieme in questo lunedì 13 luglio.
1: Perché già la nostra, quella che ci accompagna da una vita, fa fatica a quest'ora. Secondo me, sì. Andare oltre significa quasi offendere i nostri ascoltatori, che se vogliono però possono parlarci in tutte le lingue del mondo
0: offendendoci
1: anche, certo. Al 335 30 10 25.
0: Angelina Mango.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore alle 6:14 del mattino. Cantiamo per cantare anche a quest'ora del mattino.
2: Eh sì, c'è chi non canta né ci offende, per fortuna, al nostro numero SMS e WhatsApp, ma ci saluta. Stiamo parlando di Francesca che sta ritornando nella sua Torino, quindi buon rientro.
1: Buon rientro a casa, accompagnata dalla musica di Radio Z. Adesso arrivano anche i Rolling Stones, sì, i The Colors.
2: Con i Rolling Stones, che comunque c'erano.

0: Sup alle 6:20 qui su Radio Z. Buongiorno Z, voi segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Allora parto subito con ricordare lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sul palco ci saliranno anche Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista non è ancora è ancora lunghissima, sì. Perché ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont.
1: E ancora la combo Lady H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Mister Rain e Jimmy Neiro.
0: E insomma, tanta qualità, tanto talento, tanta bellezza, anche i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Mi raccomando, assicuratevi un posticino anche voi.
1: E poi tra l'altro lo vedete che ogni volta che ricordiamo la data e l'evento aggiungiamo sempre dei nomi in più. L'avevamo detto che il caso sarebbe stato incredibile e non è finita qui.
0: E allora un assaggino del 2 settembre con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: IJ alle 6:23 del mattino, lui che gira in lungo e largo l'Italia, farà anche un salto, dicevamo, all'Arena di Verona il 2 settembre.
1: Eh sì, un'estate pienissima per lui, chissà se porterà anche a nuovi progetti, nuove idee. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Oggi a Parigi si svolgerà una nuova riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Intanto il presidente Zelensky ha annunciato ieri un rimpasto del governo, sostituendo anche la premier. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz, secondo Teheran, è chiuso temporaneamente, ma Trump ha detto che è aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto. Infine il tennis. Jannik Sinner fa il bis storico a Wimbledon, confermandosi campione per il secondo anno di fila. Il numero uno al mondo si è ripetuto anche quest'anno, battendo in finale il tedesco Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Una finale di altissimo livello e incredibile vincere ancora qui, sto dando la vita per questo sport. Il commento del campione, che poi ha scherzato: ho visto mamma uscire due volte per la tensione.
2: Meteo Z. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì 13, un esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale. Ritroveremo nelle prossime ore sole dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso, con solo verso sera temporali di calore sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Altrove sole e una giornata di caldo intenso, 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. I dettagli su Travimeteo.

0: Serena Brancale con Anna McCora alle 6:36 del mattino, tutto quello che mettiamo noi per essere in diretta con voi.
1: Anna McCora.
0: Esatto, anche cantando.
1: Il Buongiorno Z, restate qui, pubblicità.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sei e 38, salutiamo anche Lucrezia che al 335 30 10 25 celebra la seconda vittoria a Wimbledon di Sinner.
0: È vero, direi che tra poco è anche il caso di parlarne, non di ritornare sulla vittoria, audio anche se possiamo farlo, no? Per complimentarci in prima persona con il nostro Jannik Sinner, ma perché poi queste situazioni regalano anche dei fuoriscena interessanti.
1: Esatto, sia in realtà dentro il campo sia fuori sugli spalti, perché sempre più Sinner sta appassionando le grandi menti dello spettacolo.
0: Sì, esatto, anche con dinamiche familiari magari approfondiamo tra pochissimo. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Alle 6.42 del mattino, i pinguini tattici nucleari su Radio Z. Cenavamo a Wimbledon del trionfo del nostro Jannik per 2 anni consecutivi in quel torneo così prestigioso. La mamma com'è? Ha gestito bene l'ansia sto giro?
1: Beh, come sempre è immobile, cioè non le possono dare un unico posto perché lei deve uscire, entrare, uscire. Un po' quando c'erano anche i rigori, no? Quando partecipavamo ai mondiali, nessuno voleva guardare.

0: Elodie, a fari spenti alle 6.49, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme. Stiamo parlando di Sinner, della sua vittoria e di tutto ciò che poi si è aggiunto nei tasselli di questa giornata epica.
1: Fari accesi, ma soprattutto riflettori accesi anche sulle varie tribune, no? Perché erano tantissimi a seguire lì presenti la finalissima che si è tenuta proprio ieri nel pomeriggio. Tra questi volti ce n'erano tantissimi anche super noti, cioè anche cariche politiche, ma soprattutto poi star hollywoodiane,
0: cioè tipo, fammi qualche nome, perché
1: Nicole
0: parecchi l'abbiamo.
1: Nicole Kidman, Ben Stiller, Andrew Garfield, Jennifer Lopez.
0: Vabbè, incredibile, anche perché poi c'è una competizione oltre oceano, che è quella dei mondiali. Da quest'altra parte c'è Wimbledon.
1: Vabbè, ma per era... Sinner si fanno follie, lo
0: era
1: sai.
0: Una bella concorrenza. Però adesso Irama con Cabana.

0: quanto vi piace questo singolo di Rama Cabana alle 6:52 del mattino su Radio Z.
1: Tra poco approfondiamo anche però la narrazione di chi ha perso la sfida, comunque secondo Wimbledon è un bel risultato, ma quello che succede appunto tra una battuta e l'altra, tra, come dire, pazzian
0: si dice la verità. Tra poco lo raccontiamo fra Quintale adesso.

0: Bruno Mars alle 6.59 del mattino. Chiudiamo anche argomento Wimbledon, antipatie e simpatie.
1: Sì, in realtà andiamo proprio oltre, perché Zverev una volta perso, sì, sai che si fa il discorsetto che comunque
0: solitamente
1: vince la Coppa,
0: sono sempre molto carini.
1: Sì, lui ha detto: guarda, non mi stai più simpatico, no, perché adesso sei di nuovo il primo al mondo, un po' mi viene la nausea.
0: Vabbè, a volte ci capita di provare un po' di antipatia verso chi vince sempre, lo possiamo dire.
1: E su questo concetto ci torniamo tra poco.
0: Quasi le 7.

0: ad aprire la seconda ora del Buongiorno Z, Gioielier, alle 7:02 del mattino. Tony Sica e Stefania Iodice. Dicevamo, antipatie che spesso si provano non per caratteristiche che magari l'altro ha, ma per il semplice fatto che uno che raggiunge tutti i risultati,
1: sì, che l'altro diventa un vincente. Quindi la storia ci piace finché c'è una scalata. Quando si arriva lì e quando ci si riconferma per tanto tempo, diciamo, sai che c'è, ma guarda com'è buffone, ma guarda com'è presuntuoso,
0: non è così bravo, ha un po' di fortuna, un pizzico di fortuna.
1: Cioè, chissà se siamo capaci effettivamente di andare oltre.

0: Ragazzi, e Ketra con Tommaso Paradiso, Elisa da sola in the night alle 7.08 qui al Buongiorno Z.
1: Comunque ci confermano che è possibile provare simpatia anche nei confronti di coloro che vincono sempre, è leggermente più difficile. Perché quasi è come se poi perdessimo un po' la capacità di empatizzare, no? È più facile empatizzare con qualcuno che, poverino, gli è andata storta quella roba, sì, non è riuscito nel suo intento, eccetera, eccetera.
0: Guarda, un altro esempio, per esempio, e Cristiano Ronaldo, cioè se pensiamo a lui, comunque non è che ha tutte ste simpatie.
1: Beh, lui non si pone proprio molto in maniera simpatica, dai.

0: Bresh con Dadio alle 7:11 del mattino su Radio Zeta con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: E adesso invece ritorniamo a Roma da Genova, quest'asse incredibile nella capitale, dove troviamo Eddie Brock con il suo Bel Venerdì.

0: Billie Eilish alle 7:18 del mattino su Radio Z con Tony Sig e Stefania Iodice. Si parla di antipatie che si provano spesso nei confronti di chi vince, no, nella vita.
1: Eh sì, e si parla magari di antipatie soprattutto quando sei un competitor, cioè al di là di come ti percepisce il pubblico, quando sei lì in gara a sfidare passo dopo passo un altro che fa il tuo stesso mestiere, è difficile essere
0: sì,
1: amici.
0: Sì, che poi in realtà non è che uno sta lì a sfidare, semplicemente che si fanno i paragoni, a volte inevitabili, a volte anche insensati, paragoni che sono stati fatti ad esempio nell'ambito della musica molto spesso tra Ultimo e Vasco.
1: Esatto, e loro devo dire sono entrati invece nella logica che nessuno toglie nulla all'altro, semplicemente si può coesistere e godersi la propria musica.
0: E anzi, quando Vasco ha annunciato un tour negli stadi anche lui 2017 raggiungendo, superando un altro tipo di record eccetera, Ultimo ha dichiarato: ho comprato anch'io il biglietto per partecipare a un concerto di Vasco,
1: quindi faccio parte anche del tuo record.
0: Certo,
1: sostanzialmente
0: alimento il tuo record.
1: Ma tra l'altro questi record io ho perso il conto,
0: ma non lo so, vabbè, l'importante è che c'è la musica.

0: Ultimo, Quando dorme la città, alle 7:22, il suo ultimo singolo uscito proprio a ridosso di quella che è stata la grande festa di Tor Vergata.
1: La festona con 250.000 persone è sempre un dato importante da ricordare. Non abbiamo commentato il suo arrivo in elicottero, diciamo che è stato super commentato, però.
0: Sì, vabbè, secondo me non si poteva fare altrimenti in un modo o nell'altro.
1: Doveva raggiungere il palco.
0: Or-

0: Post Malone, enough is enough, alle 7:27 del mattino, ma noi non abbiamo ancora abbastanza del Buongiorno Z, speriamo anche voi, ma devo dire che dai messaggi al 335 30 10 25 mi sembra che siamo allineati.
1: C'è una certa carica, soprattutto ci dicono, questo lo voglio leggere perché quando esagerano mi piace, siete fantastici, vi sto ascoltando mentre vado a lavorare in macchina.
0: Grazie, grazie, continua pure a farlo. Poi ancora c'è chi ci dice, stiamo tornando da Sirmione, vi ascoltiamo dalla macchina.
1: A tutto volume. Va bene, continuate così, mi raccomando. 335 30 10 25 adesso la canzone di quest'estate, Bossa Nostra, c'è Gaia.

0: Bossa Nostra, c'è Gaia alle 7.31, abbiamo superato un'altra mezz'ora insieme, sempre qui al Buongiorno Z con Stefania Iodice e Tony Sica.
1: E altri messaggi al 335 30 10 25, Chicca e Ale di rientro da un bellissimo weekend a Carona, tra poco si torna al lavoro.
0: Dagli ragazzi, forza!

0: Golden Boy. Yeah.
1: GUE Bling Bling alle 7.38 del mattino, ricordiamo appuntamenti importanti.
2: Esatto, oggi alle 16, stop, settembre sarà il nostro ospite in Collettivo Z.
1: A tra poco.
3: Outlet Sofà.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ho fatto quella pausa dicendo stop, qualcuno non l'ha capita, perché c'era il 16 vicino e il settembre a fianco, ho detto qualcuno penserà al 16 settembre.
1: No, mettiamolo ancora in maniera più chiara. Oggi 13 luglio.
2: Esatto.
1: Alle 16 passa a trovarci settembre.
2: Tra l'altro nuovo progetto, nuovo singolo per

0: veramente stupendo, quindi vi conviene veramente sintonizzarvi per ascoltare questo ragazzo che è giovanissimo ma ha tante cose da dire.
1: Promette bene, anche al 266 del Digitale potrete seguire l'intervista. Intanto seguite questo videoclip di Amélie, dai, con Non è Francesco. Lui non...

0: Non è Francesco, Amelia alle 7.42 e tutti ci chiedono quando è che noi due andiamo in vacanza.
1: Ma non ho capito, non vi stiamo più bene.
0: Non ci sopportano più.
1: Oppure si preoccupano della nostra salute mentale, tranquilli, persa già da un po'. Quella.
0: Comunque manca poco e saremo lì in Costiera Amalfitana come canta Fabio Rovazzi.

0: Fibra, Emma, Baby Gang in Italia 2024. È da ricordare che questo brano in realtà era stato pubblicato anni addietro, una nuova edizione appunto ritrovata nel 2024.
1: Però io continuo ad ascoltare e sentire dov'è Fiuggi in Italia.
0: Quella è la nostra cover che comunque ha riscosso un discreto successo del quale siamo orgogliosi.
1: Però c'era un altro tassello dove ci diceva i campioni del mondo sono non più in Italia.
0: Eravamo
1: amici miei.
0: Siamo stati. La frase ci riporta ovviamente ai mondiali ancora in corso che vi stiamo raccontando.
1: Sì, perché c'è qualche giorno di pausa.

0: Si riparte domani con le semifinali, ci sarà un grandissimo Francia-Spagna che è praticamente il tenore di una finale, e poi invece mercoledì sempre alle 21 Inghilterra-Argentina.
1: Ecco, sull'Argentina e sulla passione insomma che attira poi questa squadra di tifosi in giro per il mondo e non solo, c'è una cosa carina da dire, perché si fa di tutto pur di non perdersi una partita dei mondiali della tua squadra. Sì, sì,
0: beh,
1: sì.
0: Mi hai incuriosito, tra poco ne parliamo. Adesso Dracula.

0: Che mi impala con Jenny alle 7.53. Allora, qual è questa grande notizia per seguire l'Argentina?
1: Che l'Argentina si segue anche quando sei a 10.000 metri d'altezza, sei in volo, vabbè, non puoi perderti il match. Sai che fai? Compri il wifi per guardarlo in aereo.
0: Ma io non sapevo neanche si potesse fare questa
1: io,
0: cosa.
1: Però a quanto pare
0: incredibile. Siamo bravi a complicarci la vita.

Che poi proprio durante quest'ora abbiamo parlato di quanto a volte sia difficile provare simpatia nei confronti di chi vince sempre nella vita. Anche lei, per esempio, Peggy Gou,

0: con la quale chiudiamo questa seconda ora insieme del Buongiorno Zeta. Provavo simpatia fino a un certo punto, sì. Però brava DJ, figa. Si presume anche un flirt in corso con Matteo Berrettini, ma come puoi essermi simpatica?
1: Ecco, vabbè, oh. Lo sappiamo, tu fai difficoltà a simpatizzare con tutte le altre donne
0: ma
1: che sono fidanzate
0: babba.
1: Con qualcuno che potenzialmente potrebbe essere il tuo ragazzo.
0: Beh, se sono i miei fidanzati, ovvio,
1: certo,
0: sono
1: certo.
0: Le amanti, come fanno a starmi simpatica?
1: Chiudiamo sta seconda ora, va, torniamo tra poco.
2: Salve, Chiuren.
0: Sono le 8 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: E giochiamo, dai, ancora per un'altra ora qui su Radio Z ad aprire la terza ora del Buongiorno Z. Madame, mamma o non mamma? Questo è il dilemma.
1: Sì. Però ci siamo noi, non risolveremo questo quesito, ma vi terremo compagnia ancora per un po'. Stefania Iodice, Tony Sica, è una domandina che abbiamo dimenticato, ma possiamo ancora recuperare.
0: Eh sì, Happy Monday! I vostri motivi per essere felici in questo lunedì 13 luglio. 335 30 10 25.
1: Adesso c'è Night, forte.
2: Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Mahmood con Rattatale, 8 e 10 del mattino, si dice Happy Monday. Per fortuna tanti di voi non dimenticano le buone abitudini, anche se a volte noi le dimentichiamo.
1: Eh sì, sono impazziti tutti, hanno ingolfato il 335 30 10 25. Io ve ne do due, ci rispondono.
0: Di motivi per essere felice, vai!
1: Uno è che a breve arriverà lo stipendio, mi sembra giusto.
0: Bravo.
1: Due, si sta avvicinando agosto e si va in ferie.
0: Beh, sì, mi fa piacere che la prospettiva sia super positiva e ottimista, però siamo il 13 di luglio.
1: No, più che altro mi sa che non va benissimo al lavoro, cioè se tu vivi tutto così, no?
0: Vabbè, ma posso dire, è normale, è un anno di lavoro per tutti, siamo stanchi, io sono leggermente stanca, non so te.
1: Dici che è quello, non è che bisogna fare un po' un bilancio in generale, se effettivamente conviene restare, andare via.
0: È la stanchezza, solo quella.
1: Va bene, talk to you.

0: Another con 54 Ultra Talk to You.
1: Non so perché queste risate, sinceramente. Comunque sono le 8:13.
0: Sono felice, scusami.
1: Happy Monday, più di questo, che cosa volete? Un bel motivo per essere felice sono anche i nostri amici attori che ci scrivono. Vedi, un po' tutti.
0: Un pubblico di un certo livello.
1: Eterogeneo, mi viene da dire. Tra l'altro, andando a sbirciare, facendomi un po' i fatti loro, ho scoperto che debutteranno qui a Roma con questo spettacolo al Massimo Troisi.
0: Quindi è teatro, dobbiamo dirlo, anche se è una parolaccia, lo diciamo?
1: Qual è la parolaccia?
0: In bocca al lupo.
1: Ah, merda.

0: Achille Lauro Rosvillen con fragole alle 8:20 del mattino, un po' di frutta, devo dire.
1: A quando ci fai, Achille, maestro?
0: Ci stanno, non è più stagione però delle fragole.
1: Non lo so, non me ne intendo.
0: Mi perdo. Fruttivendoli all'ascolto, fateci sapere.
1: Fateci sapere. Adesso arriva però il nuovo singolo di Blanco. Tra l'altro lui si ispira a Vendo casa di Lucio Battisti, dove diciamo persi i sentimenti si perde anche il senso del luogo.
0: Ascoltiamo il brano Los Angeles.

0: Sei Blanco con il suo nuovo singolo, dicevamo i posti che addirittura sono da bruciare quando finisce quel sentimento che ti ha fatto condividere quella casa.
1: Beh sì, metaforicamente, dai, poi nel tempo si capisce che qualcosa vale la pena salvare in ogni caso. Ah no, nel migliore delle ipotesi meglio salvare qualcosina.

0: Chiusa.
1: Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. E ancora almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo, non chiare le cause della tragedia. Voltiamo pagina allo sport, tennis. Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Alexander Zverev in 4 set per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere ancora qui, sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo a fine match. Per il momento con l'informazione è tutto, le news torneranno tra 2 ore, adesso c'è il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì 13, un esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale. Ritroveremo nelle prossime ore sole dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso, con solo verso sera temporali di calore sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Altrove sole e una giornata di caldo intenso, 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. I dettagli su Travimeteo.

0: Starter Pack.
1: J-Ax Italia Starter Pack alle 8:37 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
2: Tony Sica, Stefania Iodice ancora con proprio voi domenica. Per 20 minuti, adesso però pubblicità.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
4: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: E 38 del mattino su Radio Z, lo ricordiamo ancora una volta, Stefania Iodice, Tony Sica, pronti a farvi compagnia ancora per 20 minuti in questo lunedì 13 luglio.
1: E ricordiamo anche che siete ancora in tempo per aggiungervi all'Happy Monday, ci sono ancora un po' di messaggi, ancora un po' di posta da evadere, quindi restate qui che tra poco facciamo una bella selezione.
2: Tu aggiungi un posto a tavola, Tony Sica, che loro poi si aggiungono volentieri.
1: Buona domenica, Saif.

0: dopo la domenica.
1: Non mettere confusione, Saif, oggi è lunedì 13 luglio, Tony Sica e Stefania Iodice ancora con voi.
2: Magari ci voleva dire che era stata una buona domenica, guardiamo però a lunedì, motivi per essere felici. Ci arriva addirittura un messaggio dall'Inghilterra.
1: In italiano per fortuna, quindi lo posso leggere. Noi siamo felici perché stiamo per partire in barca a vela per visitare l'Asinara. Saluti da Ludovica, Frank, Sara e Filippo.
2: Beh, che bello. Tra l'altro vedo un Frank, adesso è un Francesco che si è modernizzato andando in Inghilterra. O lui è l'elemento
1: inglese,
2: diciamo,
1: l'elemento
2: che si è innamorato
1: British.
2: Dell'Italia.
1: Vabbè, diciamo qualcosa in inglese. Hi everyone. Basta.
2: What's that?

0: pezzo Tananai Mara Sotei, la dolce vita, quella che vi auguriamo in questo lunedì 13, ma pure la bella vita io aggiungerei.
1: Dolce vita si augura anche per José, il figlio di Amadeus, lo ricordiamo per averlo visto crescere praticamente in prima fila all'Ariston.
0: Sì, è vero.
1: Lui, già portiere delle giovanili dell'Udinese, pare sia interessato anche a entrare nel mondo della musica, ha fatto il suo primo singolo rap.
0: E vedremo come andrà, noi siamo già fan a priori.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G con Manu Chao alle 8:52 del mattino. Si parlava di questa probabile futura carriera del figlio di Amadeus come cantante. C'è già la prima smentita: non parteciperà a Sanremo Giovani.
1: C'è stata più che altro già la prima fake news. No, tutto rientrato.

0: Amy Schilla alle 8.59, mi ha fatto ridere molto un video visto nel weekend dove c'era Amy Schilla che fermava il concerto per una richiesta, solo che il fan in prima fila stava chiedendo una canzone di Jack La Furia.
1: Ah, e lui come l'ha presa? Bene?
0: Non benissimo. Però ha iniziato a cantare Azzurro di Adriano Celentano.
1: Vabbè, sì, dice, a quel punto vale tutto.
0: Sì,
1: oppure
0: esatto,
1: una canzone
0: esatto.
1: di Pupo. Va bene, noi chiudiamo così questo primo appuntamento della settimana del Buongiorno Zeta, torniamo però domani.
0: Grazie Stefania Iodice.
1: Grazie a te Tony Sica, grazie a tutti quanti voi. Adesso arriva il Turbo Zeta.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Sei team Radio Zeta, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Le 9 in punto, buongiorno. Turbo Zeta.
0: Si parte, buon lunedì 13 di luglio, inizia Turbo Z, un'altra settimana insieme. Alessandra Vatta, buongiorno.
4: Buongiorno Luigi Provenzani, come me la va?
0: Molto bene, tu?
4: Bene, bene, sto
0: alla
4: bene
0: grande.
4: Anch'io.
0: E come va a voi a questo
4: ci
0: punto?
4: Ci auguriamo esatto che vada tutto bene, soprattutto per voi. Al 335 30 10 25, lo sapete, potete scriverci un bel messaggio che andrà in sovraimpressione in radiovisione. Anche.
0: Esatto, al 266 della vostra TV, al 735 di Sky oppure ovunque voi siate con l'app RTL 102.5 Play, anche il sito, insomma, come preferite, noi ci siamo, vi inseguiamo e ci fa piacere essere sempre in vostra compagnia, giusto?
4: Vi inseguiamo soprattutto, guardatevi le spalle.
0: Assolutamente, assolutamente sì, letteralmente. State attenti. Noi ci mettiamo la musica, tutto gratis, poi per cui figurati, assolutamente. Meglio di così non potrebbe andare, no?
4: Ecco, quindi appunto il numero lo sapete, 335 30 10 25.
0: Assolutamente sì. E poi inizia una settimana gustosissima e sai perché, carale? Perché a farci compagnia ci sarà hummus di ceci Noa.
4: Vuoi dire l'hummus numero uno in Italia, quello senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva? Io lo adoro.
0: A chi lo dici? Mi piace sui grissini, sul pane, con il pinzimonio, è super versatile, lo uso anche per creare dei piattini davvero sfiziosi. E allora che aspettate? Provatelo anche voi, hummus Noa, fatto con amore. Tutto pronto?
4: Arriva la musica, mancava solo lei. Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.

0: Gabri Ponte con Jovanotti, che hanno mischiato il loro DNA, no? L'abbiamo ascoltata su Radio Z, loro dicono il mio DNA col tuo DNA e lo dicono, abbiamo mischiato i nostri sound, ci siamo divertiti un sacco, è uscito un pezzone.
1: Bellissimo, e ci piace ritrovarle alle 9:05 minuti qui su Radio Z. Ancora in corso il tour estivo di Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: runway. Lady Gaga e Doechii su Radio Z alle 9.10 con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche voi al 335 30 10 25. In tanti vedono l'estate un po' come una passerella, magari anche in spiaggia, sì, per sentirsi bene in qualsiasi situazione. Bisogna magari superare quei tabù e cercare di stare rilassati, ma che ci frega, no?
1: Ecco, questo ti è venuto in mente perché abbiamo appena passato Lady Gaga e Doechii che con Runway, che è la colonna sonora del Diavolo
0: sì.
1: Veste Prada,
0: esatto.
1: Quindi insomma i film icona della moda proprio a 360 gradi. Ci sono anche loro, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Ci sono Merck & Cremont su Radio Z con Serena Brancale, The Colors, e anche qualcuno di voi che al 335 30 10 25 ha deciso di mandarci il buongiorno con la foto di un gabbiano al mare. Che bello!
1: Ecco, quindi continuate a inviarci le vostre foto da dove vi trovate, soprattutto se vi trovate al mare. 335 30 10 25, quello è il numero, ve lo ripetiamo, mentre ascoltiamo insieme Senna Spyro.

0: Tiziano Ferro e Lazza, perdono, anzi per perdono, XX dono, la nuova versione alle 9:19 minuti qui su Radio Z.
1: Vuol dire che bisogna ulteriormente chiedere perdono, cioè che l'hai fatta veramente tanto tanto grossa con due X, eh. Comunque non so se avete visto, sono circolate delle immagini, dei video sui social di un aneddoto molto carino che riguarda due futuri sposi al concerto a Bari di Tiziano Ferro. Fra poco magari ne parliamo meglio.
0: Ma cos'è, un teaser questo?
1: Sì,
0: mamma
1: sì.
0: Mia,
1: dovete rimanere lì incollati curiosi.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale.
2: Qualcosa di sfizioso
3: e originale.
2: E un tocco esotico. Ma

0: Rari dal tacco su Radio Z alle 9:23 minuti con Dal Tacco in questo lunedì 13 di luglio con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Il buongiorno arriva anche da Martina di Modica in Sicilia con un mare spettacolare. Dice si sta bene con un po' di vento. Che invidia, ragazzi, eh?
1: Esatto, vi invidiamo quando ci inviate le foto delle vostre località marittime. Ecco, diciamo così, poi se ci abitate e avete il mare tutto l'anno vi invidiamo ancora di più. Cioè, lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Su Radio Z, Dancing in the Flames di The Weeknd, il brano che va ad esplorare un po' l'amore e l'ossessione all'interno di una relazione un po' troppo tumultuosa.
1: Eh sì, alle 9:30 l'abbiamo ritrovata su Radio Z. Allora, segnatevi invece questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live e quest'anno la line-up è veramente pazzesca.
0: Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifact, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia.
1: Beh, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont.
0: E ancora la convole di EH7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rame, Jimmy Neiro.
1: E allora i biglietti li trovate su ticketone.it e attenzione, perché le vendite già stanno volando. Quindi ticketone.it, Radio Z Future It's Live del prossimo mercoledì 2 settembre. Vi aspettiamo all'Arena di Verona.
0: E lo avete sentito, perché lo abbiamo nominato proprio qualche secondo fa. Anche lui sarà presente sul palco dell'Arena di Verona al Radio Z Future It's Live il prossimo 2 settembre. È Tommaso Paradiso, lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola. Che ti frega?

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari su Radio Z alle 9:38 minuti e pace fatta, mi sa, con Vasco. Beh, su queste voci di sfida ha fatto vedere una bella foto che hanno scattato insieme e anche la promessa di essere lì proprio al concerto di Vasco l'anno prossimo da parte di Ultimo, ovviamente.
2: Ovviamente sì.
1: Ale, stavo invece guardando sulla pagina Instagram Noa Vegetale, ci sono un sacco di ricette con l'hummus di cecinoa.
2: Allora te ne consiglio una buonissima. Vai. Nuggets di tofu con una salsina Noa da perdere la testa. Per la salsa, l'hummus di cecinoa devi aggiungere senape e lime. Sentirai che sapore spaziale.
1: E allora provatela anche voi, trovate queste e tante altre ricette con hummus di cecinoa sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Le 9:40 su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Insomma, si parlava della, tra virgolette, pace fatta, perché non c'è mai stata una litigata, certo, in realtà, tra Ultimo e Vasco Rossi. Chissà se c'è stata la pace fatta, visto che abbiamo ascoltato proprio il brano della discordia a Sanremo con Mahmood. Poi c'è stata mai una discussione, no, perché insomma, no, tra loro probabilmente no.
1: Assolutamente. Su Radio Z si va avanti invece con la musica e arriva un featuring che abbiamo imparato a conoscere molto bene in questi giorni, quello tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa su Radio Z alle 9.43 minuti. Saluti che arrivano anche dalla Germania, da Colonia, dove ci sono 35 gradi in questo momento proprio.
1: E allora vi salutiamo, vi siamo vicini. Vabbè che qui non è che faccia molto più fresco, no, però forse 35 gradi, non sono nemmeno le 10, lì è un pochino più fastidioso. Comunque torna la musica di Radio Z, c'è Giuli con 13 Pietro, qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

0: Boez, sempre bello su Radio Z, lo aveva annunciato che avrebbe ripreso i Live from the Rooftop 10 anni dopo quelli del 2016, e così è stato. Lo scorso 8 luglio è partito il suo tour estivo From the Rooftop, dove fa quindi questi brani in una versione un po' più acustica, e si sono aggiunte anche le date autunnali.
1: Però non li fa su un rooftop perché sarebbe complicato portare tutti quanti sul
0: rooftop. Nel 2016 l'aveva fatto,
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, certo, adesso... però adesso insomma è rimasto quello stile acustico, però non è letteralmente, sì, sul rooftop, così, solo per dire.
0: Insomma, poi dipende dove lo seguite, magari, certo, qualche volta sorprenderà e farà sul rooftop.
1: Magari sì, però insomma siamo aggiornati sui social, anche quelli di Radio Z, Radio Z Off. Arriva Artie 5 con la sua Swag Music alle 9.50.

0: Lui è Artifive con la sua Swag Music alle 9.53 minuti. Pensavo, visto che parlavamo di Coez e dei concerti From the Rooftop, che c'è stata l'ultima esibizione di quel ragazzo che ha incantato Roma dal suo appartamento in Piazza Navona, no? Con la chitarra elettrica. Lo stanno lasciando e quindi ha fatto un'ultima schitarrata per tutti.
1: Qualche anno fa invece si era affacciata sempre da un balcone, da una finestra, insomma, su Piazza Navona, la signora che cantava musica lirica.
0: È vero.
1: Quindi comunque sta diventando un po' panorama di musica a 360 gradi.
0: Che ci piace. Ci sono Promessa, Franco 126 e Idua.

0: era il 2015 quando Pitbull insieme a Sensato e Osmani Garcia cantava questa El Taxi, ritrovata su Radio Z, una hit indimenticabile che ci accompagnò durante appunto l'estate del 2015.
1: E se vi abbiamo fatto ballare tutto normale, questa sì. È solamente Radio Z. Hai detto solamente? Sì, ho detto solamente, perché c'è molto molto di più e quindi lo scopriamo insieme, naturalmente tenendovi sempre compagnia. Noi ci mettiamo la musica, voi ci portate anche in spiaggia con l'app RTL 102.5 Play, se vi va.
0: Buongiorno, sono le 10.

0: Shiva Geolier, Bad Bad Bad su Radio Z alle 10 e 3 minuti. Che livello di bad è? È bad bad bad.
1: Tre
0: su
1: volte.
0: Una situazione.
1: Per
0: sì,
1: tre. È un po' come perdono prima. Doppia X qui tre volte. Shiva su Radio Z appena ritrovato. Quando stiamo invece per ascoltare una tra virgolette novità, perché in realtà è già da un po' che l'ascoltiamo, anche se lei è super emergente.
0: Eh sì, si chiama Bea, questa è Rich su Radio Z.

0: Madame su Radio Z con la sua Disincanto, il brano che dà il nome poi al suo ultimo album, il suo terzo album Disincanto, appunto.
1: E invece ormai lo sapete, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Allora, quali artisti vorresti vedere sul palco?
0: Beh, date su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete infatti esprimere la vostra preferenza. Mi raccomando, l'appuntamento è mercoledì 2 settembre.
1: Assolutamente, ormai ve lo ripetiamo e ve lo continuiamo a dire, perché ci sarà veramente da divertirsi. Ci sarà anche Anna su quel palco, questa è White Girl Race.

0: Anna, White Girl Wasted continua il grande successo di quest'artista che su Radio Z abbiamo imparato a conoscere da quando era piccola, da quando era minorenne, e siamo molto orgogliosi di questo, vero?
1: È vero, ogni volta che diciamo quando era piccola uno si immagina una baby Anna, che no, era semplicemente minorenne, però effettivamente questo dimostra quanto ha iniziato a far musica da, insomma, presto, da giovanissima, veramente da giovanissima.
0: E abbiamo avuto l'opportunità di seguirla sin da quando era piccola.
1: C'è Madonna con Danceteria.

0: Olli con Devastante qui su Radio Z alle 10:20. Questo è il brano che si canta a squarciagola, forse più di tutti gli altri, quando si è a un concerto di Olli, quando la fa live e non solo quando la fa live.
1: Mi verrebbe da aggiungere quale non si canta, effettivamente.
0: No, infatti tutte, però secondo me questa ha quel quid in più.
1: Certo, certo. Era ovviamente Olli su Radio Z. A proposito di scuola genovese, anche grande successo per Brescia a Roma venerdì.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: E questa Radio Z alle 10:20. Ci piace tanto questa scuola genovese che è entrata ormai effettivamente nel vivo. Vedevo tra l'altro, a proposito di Brescia e Olli, anche un video di quando c'era pure il Come, mi sembra, facevano ancora i panini nel 2016 ed era l'ultima estate per loro. Ho trovato un approfondimento sui social in quei panni lì, no? Già facevano musica, però da quel momento in poi qualcosa sarebbe cambiato
0: e l'hanno fatta diventare effettivamente la loro professione, da semplice passione, tra virgolette semplice chiaramente, ha una vera e propria professione. Bravi, questa è la prova che se si persevera poi si raggiunge l'obiettivo.
1: Ci sono 22 Simba e Gue su Radio Z, questa è Arricchiti.
4: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selim, mi

0: 22 Simba insieme a Gue arricchiti su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Spesso ci si chiede il perché di un nome, no? Perché soprattutto i rapper si danno questo nome. 22 Simba ha voluto fare un omaggio a Cranio Randagio, un rapper morto 10 anni fa, giovanissimo, che aveva 22 anni e per questo poi, insomma, 22 Simba ha deciso di chiamarsi così.
1: E devono essere cose a cui tieni veramente molto, anche perché te le porti dietro praticamente per il resto della tua carriera, a parte piccole variazioni. Ci stanno anche situazioni in cui si cambiano i nomi, eh?
0: C'è Somber con My Body Isn't Ready.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:31 su Radio Z. L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo. Il prezzo del petrolio in apertura di mercati oggi è aumentato del 3,5%. Cambiamo argomento. Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. Siamo allo sport, il tennis. Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Zverev in 4 set per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora. Sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero 1 al mondo. Fine match. Per il momento è tutto. L'informazione su Radio Z torna tra meno di 2 ore. Ora tutte le ultime previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì 13, un esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale. Ritroveremo nelle prossime ore sole dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso, con solo verso sera temporali di calore sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Altrove sole, una giornata di caldo intenso, 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. I dettagli su Travimeteo.

0: DJ Snake e J Balvin su Radio Z con Loco Contigo. Oggi invece alle 16 sai chi viene in Collettivo Z?
1: Sì, sarà il nostro ospite chi viene.
0: Settembre!
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: E niente, oggi non so nemmeno leggere le citazioni praticamente. Siete su Radio Z, ovviamente sono le 10.40, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e i miei occhi che non funzionano.
0: Vabbè, succede, settembre viene alle 16 oggi in Collettivo Z, quindi non vediamo l'ora. Lui invece è al primo posto, è stato il primo posto questo sabato della classifica che si ripete anche quest'anno, destinazione Radio Z Future It's Live con il suo album. Parliamo di Jimmy Nairo,
1: Lo ascoltiamo con Splinter Cell.
6: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si...

0: Beh, Splinter Cell, ormai lo conosciamo, Jimmy Neyro qui su Radio Z alle 10:41 minuti.
1: Ci sarà anche lui ovviamente sul palco del Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi ogni tanto ve lo ricordiamo quelli che sono gli artisti che si esibiranno.
0: Assolutamente sì. Adesso Gracie Abrams, questa è Hit the Wall alle 10:42.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: Come il ritmo delle cose su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Lui ha dovuto annunciare, aggiungere una nuova data al suo, possiamo chiamarlo tour, anche se in realtà principalmente le date saranno a Milano a novembre. Ha dovuto aggiungere una data al Fabric perché era tutto sold out.
1: Hai visto?
0: 13 novembre.
1: Assolutamente sì, è bello quando comunque c'è tanta richiesta, perché vuol dire che il rapporto con i fan è davvero qualcosa di speciale. Ci sono M e Fabri Fibra su Radio Z, antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, questa è Radio Z, sono le 10:52 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e tanti di voi al 335-3010-25, da tutta Europa praticamente ormai.
1: Ma tu sai che dopo il brano che abbiamo appena ascoltato, quando è uscito il brano, è uscito il video eccetera, le voci proprio si sono fatte lunghe, circolari, riguardo un eventuale gossip di Emma e Fabri Fibra insieme.
0: Hai rosicato.
1: No. Un po' sì, volevo esserci.
0: C'è Capo Plaza.

0: The queen, we're the queen. Su Radio Z Tusa di Karol G con Nicki Minaj, ma una Nicki Minaj che Nicki Minaj ha poco, perché lei sappiamo essere una rapper fortissima, una twerkatrice fortissima, e in questo caso però in realtà è una versione un po' più soft, ecco, insieme a Karol G.
1: E ci piace tantissimo anche in questa versione. Su Radio Z, Turbo Z, per oggi finisce qui, è arrivato al termine e dà la linea a Destinazione Z con Giulia Laura Biati, invece Mario Vai lo ritroverete più tardi alle 13.
0: Quindi tanti saluti e tanti una buona settimana saluti. Che inizia oggi. Dobbiamo dire un buon weekend.
1: Esatto,
0: però
1: no, ancora lontano. Dobbiamo però fare dei ringraziamenti come quelli a Hummus di Ceci Noa, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservanti e con il 100% di olio di oliva.
0: E a me piace tantissimo perché è perfetto spalmato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ideale per chi ama ingredienti naturali senza però rinunciare al gusto.
1: E per chi vuole sperimentare in cucina, su noa-vegetale.it ci sono un sacco di ricette con hummus di ceci Noa, lasciatevi ispirare. Hummus Noa, fatto con amore.
0: E allora buona giornata, noi ci ritroviamo domani.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 11, buongiorno.

0: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Destinazione Z.
1: Eccoci amici, buongiorno. Destinazione Z, ben detto, possiamo cominciare, possiamo iniziare una nuova settimana e lo facciamo insieme come sempre, le 11.04 minuti, buon lunedì 13 di luglio, ricordiamo tutti i nostri canali così che ci potete seguire in ogni parte del mondo, in ogni modalità possibile. Allora, il 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky per chi ha la possibilità di seguirci in radiovisione, oppure se siete in giro e ci sta, essendo il 13 di luglio, lo sappiamo, tanti italiani in questo momento si trovano in viaggio, beati voi. Beh, non vi preoccupate perché potete seguirci anche tramite la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play e poi ovviamente il nostro numero, perché io vi leggo come sempre, quindi scrivetemi messaggi vocali, messaggi scritti, ma anche foto per farmi rosicare come solo sapete fare voi, il 335 30 10 25. Insomma, è tutto pronto per partire, ma ci tengo a salutare anche Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Raga, io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano davvero la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti esclusivi sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi, davvero lo dico. Da Eurospin la spesa è davvero intelligente, quindi mi raccomando, fate tutto quello che vi abbiamo detto, è molto importante per noi. Partiamo con la musica. Beh, questa è una hit, eh? Mace.

0: fino all'ultimo secondo. All'inizio poteva sembrare un esperimento, invece guardate che pezzo che ne è uscito fuori. Mace, Salmo con la Pesce, con le loro Cattive Abitudini, le 11:09 minuti. Buongiorno amici, buon lunedì 13 di luglio, anche oggi due ore da trascorrere insieme, lo facciamo con questa musica qui, quella che avete appena sentito, la più bella che c'è, dai, diciamoci la verità, anche delle novità musicali come questa, le ragazze Clara San Giovanni.
1: Cosa c'è qua

Ecco, io non so dove voi vi troviate in questo momento specifico della giornata, della vostra vita, ma sono sicura che comunque questo pezzo Jamaican faccia da colonna sonora un po' a quest'estate che per molti è già iniziata, perché devo dire che tantissimi di voi al 335 30 10 25 ci scrivono che siete in vacanza, anzi ci mandate addirittura le foto, e tra l'altro il 58% degli italiani quest'anno ha scelto proprio l'Italia come meta, quindi ci seguite anche da alcune regioni che noi abbiamo moltissimo, come la Puglia, la Sicilia, la Sardegna. Ecco, voi devo dire che ci fate sempre molta invidia quando ci mandate le foto che appunto ci arrivano al 335 30 10 25, ma continuate a farlo, fatelo sempre, mi raccomando, c'è anche Tony Boy.

Il cuore rotto, quello di Tony Boy, le 11:17 minuti qui in Destinazione Amici. Buon lunedì 13 di luglio, andiamo avanti con la nostra programmazione musicale che è davvero invidiabile perché abbiamo pezzi che già conosciamo, che cantiamo ormai da anni, invece altri pezzi che stiamo imparando a conoscere da qualche settimana. Ecco, è il caso di questo nuovo pezzo di Trigno insieme a Ermal Meta e questa è la loro Irrecuperabile.

On the Rule in collaborazione, che secondo me ci sta già facendo ballare. Comunque, voi, se vi va, iniziate un po' a imparare i balletti. Io è da mo che ci provo, ma non è roba mia. Continuiamo con le varie collaborazioni internazionali. C'è Sfera Ebbasta con Fade.

Il reggaeton e la trap italiana che si uniscono in questo pezzo Piensa in me, Fade, Sfere Basta. Tra l'altro li abbiamo visti live per la prima volta durante uno dei live appunto a San Siro di Sfere Basta la settimana scorsa. Devo dire che poi lo stadio si è infiammato quando ha visto i due per la prima volta appunto su un palco per questo nuovo pezzo, per questa nuova collab molto bella. C'è anche Dito nella Piaga.

anche Marrakech con gli sbandati hanno perso in destinazione Z, ma amici segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live e quest'anno la line up è davvero super. Partiamo con la special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco ci saranno anche

Rihanna, Artifive, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dietro una Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. I biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona sono già disponibili, quindi prendete subito le vostre prevente su ticketone.it. Mi raccomando, ve lo ricordo, 2 settembre all'Arena di Verona. Andiamo avanti con la nostra musica, c'è Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con il loro Canto d'Amore.

0: fissa di questo pezzo, lo sono tuttora. Nel 2021 usciva Let You di Ian Dior, questa è Destinazione Z. Siete ovviamente su Radio Z alle 11.39 minuti e anche oggi, amici, tanta musica fino alle 13, ovviamente, ovviamente non stop per tutta la giornata. Ma, amici, pensate a quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Chissà che emozione, però vi do una buona notizia. Anche noi possiamo essere dei piccoli Colombo, basta andare a fare la spesa da Eurospin ed esplorare l'app Family per scoprire tutte le offerte e i vantaggi. Io sono già una grandissima esploratrice perché ogni giorno vado sull'app Family di Eurospin e sono anche un piccolo genio perché vado sempre da Eurospin. È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, quindi andate da Eurospin.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Eccoci tornati, Destinazione Z alle 11.41 minuti, tanta musica ovviamente come sempre, ma voi siete protagonisti, al 335 30 10 25 un messaggio, mi salutate per favore, mi chiamo Angelo e Angelo ci chiede di poter salutare Sara, quindi mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio a Sara da parte di Angelo, lo facciamo volentieri, quindi voi mi raccomando se avete un minuto e siete fermi, quindi non siete in macchina, non state guidando, scriveteci un messaggino al 335 30 10 25 perché io vi leggo sempre. Beh, c'è anche lui, Samurai J, con la sua Flamenco Paranoia, l'ascoltiamo.

parte della line-up del Radio Z Future It's Live che si terrà il 2 settembre all'Arena di Verona, la conoscete. Beh, io vi ricordo super volentieri che appunto ci sarà anche Samurai J, che abbiamo appena ascoltato con la sua ultimissima Flamenco Paranoia. Questa è Destinazione Z, amici, la musica continua come sempre. C'è anche lei, una ragazza giovane, ci piace sempre ritrovarla qui in programmazione musicale. Bells!

che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: La fregatura.
1: Ernia dal 2022 con Bella Fregatura, qui in Destinazione Z. Auguri intanto ad Ernia, perché presto si sposerà con la sua compagna Valentina, quindi intanto auguri di non so che auguri si fanno, ragazzi. In bocca, a volte mi viene da dire in bocca al lupo, ma in bocca al lupo pare una sfida di quelle insuperabili, no? Quindi auguri, rimaniamo con auguri per i due che presto si sposeranno. Ecco, poi sicuramente qualcosa posteranno sui social. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, di cui siamo tanto orgogliosi. C'è lui, c'è Tedua, che poco fa si è preso San Siro, è passato a trovarci. Ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play e questa è la sua Mai.
2: Ti ama.

Questo ritornello è proprio da San Siro e sì, e così è stato. Tedua con la sua Mai dall'ultimo album Ryan Ted Mixtape, che nel giro di pochissimo tempo ha ottenuto la certificazione d'oro, quindi ancora complimenti a Tedua e ripeto, se vi va di riscoprire una bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme a lui, andate sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play e vale anche per loro, perché anche loro sono passati. The Bowser con Magnetic.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questo.
1: La paura dei ragni, ma non solo, anche la paura di crescere, la paura degli anni che passano. Ecco, questo ci racconta Tananai in questo pezzo che si intitola appunto Ragni, le 11:59 minuti qui su Radio Z, in destinazione Z, amici. È volata la prima ora, suon di musica la migliore, mi permetto di dirlo, ma non tenete perché c'è la seconda qui, quindi voi rimanete con noi anche al 335 30 10 25, ma non solo, anche al 266 del digitale terrestre. Ci fermiamo, segnalo orario e poi torno da voi. Mezzogiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Riccardo Zanotti ha descritto questo pezzo come una favola gotica estiva e noi l'abbiamo cantata qui in Destinazione Z. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari a tenerci compagnia anche oggi, protagonisti della nostra programmazione musicale. Andiamo avanti qui in Destinazione Z perché c'è anche un po' di sano reggaeton con Quevedo con la sua graziosa

i video musicali al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, perché ci permettono davvero di vedere anche l'evoluzione non solo poi artistica del cantante in sé, in questo caso appunto di Alfa, ma anche estetica, no? Perché vediamo un Alfa davvero piccolino, era il 2022, sembra in realtà 10 anni fa da vederlo così in video, però sì, devo dire che fa strano e fa anche molto piacere, no? Poi vedere come gli artisti evolvono e crescono negli anni, quindi è stato molto bello ritrovare Alfa con You Make Me So Happy, quindi Destinazione Z. Com'è bello ritrovare come sempre lui, devo dire, Irama, con un pezzo che ci sta facendo ballare, ci sta facendo cantare in quest'estate 2026. Questa è La Sua Cabana.

Roma, Cabana, alle 12:14 minuti in destinazione Z. Amici, buon lunedì 13 di luglio. Al 335 30 10 25, ci state già iniziando a scrivere che cosa mangiate oggi per pranzo, in cosa consiste la vostra schiscetta. State lì, fermi, tra poco le apriamo insieme queste schiscette. Prima però Liberato insieme a Mahmood con la loro Into Street.

0: Sono già passati 3 anni da questo pezzo incredibile, The Colors con Italo Disco, qui in Destinazione Z. Allora facciamo una cosa, pubblicità, pochi minuti, io torno subito da voi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Altro che pochi minuti, pochi secondi e sono tornata da voi, perché non abbiamo tempo da perdere, abbiamo ancora circa una mezz'oretta da trascorrere insieme, lo facciamo ovviamente con la nostra musica, la vostra musica preferita, e ce lo scrivete anche al 335 30 10 25. Allora andiamo avanti, lo facciamo con un artista che quest'estate non si sta fermando un secondo con i suoi live in giro per l'Italia. Parliamo di Bresh, questa è la sua ultimissima, Da Dio su Zeta.

Brescia con Dadio, le 12:25 minuti qui in destinazione Z, e noi andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, poi le news dall'Italia e dal mondo, e poi noi torniamo sempre con la nostra musica. Anche altre 35 30 10 25. Serena Brancale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo. Il prezzo del petrolio in apertura di mercati oggi è aumentato del 3,5%. Lutto nel mondo del cinema, è morto a 78 anni in Australia l'attore neozelandese con cittadinanza irlandese Sam Neill. Era conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Grant in Jurassic Park e per il film Lezioni di piano. Anche quella che è iniziata sarà una settimana di caldo intenso su tutta l'Italia. Secondo esperti, l'anticiclone africano riporterà afa soffocante temperature che in molti casi supereranno i 35 gradi. Infine il tennis, per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Alexander Zverev in 4 set. È stato incredibile vincere qui ancora, sto dando la vita per questo sport, ha detto. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi Meteo, ci attendono giornate molto calde in Italia con punte massime da nord a sud anche oltre i 35 gradi. La Sardegna a metà settimana toccherà anche i 42-43 nelle zone interne. Per il resto a segnalare solo qualche breve piovasco sulla fascia alpina e prealpina. Nel resto d'Italia si suda almeno fino a venerdì. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: con 30 gradi ed è uscito, lo ricordiamo, il suo nuovo album Million Dollar Babe. Non vedevamo l'ora e finalmente lo possiamo ascoltare, è disponibile su tutte le piattaforme. Pubblicità e torniamo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Eccoci tornati, Destinazione Z, andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, ma prima vi ricordo un appuntamento molto importante, perché oggi alle ore 16 settembre sarà nostro ospite nel collettivo Z, quindi mi raccomando non perdetevi la chiacchierata insieme a Nick e a Simon, nel caso in cui giustamente magari avete i vostri impegni, non vi preoccupate perché sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play potrete ritrovare poi prossimamente l'intervista insieme a tantissime altre. Continuiamo a ballare con lei, con Gaia, e questa è la sua Bossa Nostra.

Io l'amo, l'amo follemente. Gaia con la sua Bossa Nostra in Destinazione Z alle 12:44. Amici, apriamo le schiscette insieme. È arrivato il momento. Che cosa mangiate oggi per pranzo? 335 30 10 25. Mentre vi fate una bella magnata, vi ascoltate la musica più bella. Arrivano Nerissima Serpe e Fritu con la loro Ridere di te.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

The Kid Laroi insieme a Justin Bieber con Stay, le 12:49 minuti in destinazione Z. Tra l'altro ormai è notizia ufficiale, perché il 19 luglio, lo sapete, ci sarà la finalissima dei mondiali 2026 e Justin Bieber insieme a Madonna, Shakira e BTS nel primo halftime show si esibiranno per appunto i mondiali 2026. Devo dire che Justin quest'anno protagonista più che mai per le varie manifestazioni non solo musicali ma anche in questo caso sportive. Non vediamo l'ora davvero di vedere la sua esibizione. Andiamo avanti con la nostra musica, c'è Amelie con la sua Non è Francesco.

dobbiamo capire chi è. Amelie, non è Francesco, le 12:52 minuti in destinazione Z. Allora, 335 30 10 25, noi mangiamo spiedini di pollo e peperoni con patatine fritte, anche perché oggi è la giornata internazionale, segnate bene, delle patatine fritte, quindi oggi possiamo concederci un pochino di patatine fritte. Arriva Harry Styles.

0: la sua 100 occhi, le 12:58 minuti in destinazione Z. Ho rubato qualche secondo a Big Mama, ho dovuto, perché devo leggere questo messaggio, ragazzi, al 335 30 10 25. In chiusura, ciao Radio Z, Simona da Roma, parlando di musica preferita, voi lo siete davvero? Una pattuglia dei carabinieri mi ha fermato l'altra sera e ne è la testimonianza, perché nel fermarmi avevo della musica a palla, non avevo visto il lampeggiante. Ragazzi, mi raccomando, vi prego, divertitevi con noi, però ovviamente sempre con grande attenzione. Simona, io ti mando un grande abbraccio, mi ha fatto molto ridere il tuo messaggio. Prima di salutarci voglio ringraziare Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa, e io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente, anzi da Eurospin ogni cliente diventa proprio un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it, ce ne sono 1300 in tutta Italia. Io vi saluto, amici, ci ritroviamo domani alle 11, un bacio, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere, se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Zetagram.
6: Eccoci qua, precisi e puntuali, 13 e un minuto, cari amici di Zetagram, bentrovati, grazie per essere qui in nostra compagnia. Un saluto e un in bocca al lupo a colui che presiede la fascia ogni giorno, il nostro Cianna, che oggi si sta laureando, e a tenervi compagnia oggi dalle 13 alle 15 qui su Radio Z, rigorosamente in diretta. Ci sono io, c'è il vostro Mario Vai e ovviamente ci siete voi al 335 30 10 25. Se volete c'è anche la radiovisione, anche in streaming su RTL 102.5 Play, oppure in radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure al 735 di Sky. Dai che partiamo con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione, le più belle hit del momento e anche qualche chicca che proviene dal passato recente, che non muore mai e che non vediamo l'ora di cantare e ballare, ovviamente sempre qui su Radio Z. Dai che partiamo, arriva Dracula con Tame Impala su Radio Z.

Tame Impala è il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker, con oltre 7 milioni di copie vendute, un successo che arriva dal paese nativo e che si espande nei principali mercati globali. Dracula, 13 e 5 minuti, questo è Zetagram con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 15, anzi grazie per essere lì connessi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Scommettiamo che oggi è un giorno di festa?

Altro che brutta storia, questo brano di Emma e Giulia alle 13 e 12 minuti in Zetagram con Mario Vai che vi accompagna fino alle 15. Prima ancora abbiamo ascoltato Un giorno di festa, il nuovo EP di Aurora Ramazzotti, un progetto che contiene peraltro 4 canzoni che la cantante ha cantato in anteprima durante il suo matrimonio celebrato qualche settimana fa. Auguri e in bocca al lupo anche per questa nuova carriera che noi di Radio Z fotografiamo con grande interesse. E adesso invece, beh, insomma, una bella sorpresa per tutti quanti voi, signore e signori, su Radio Z c'è Joliet.

un brano già certificato disco d'oro che è tornato, diciamo, sulla scena grazie all'arrivo nelle radio lo scorso 3 luglio, l'estratto dall'album Tutto è possibile di Joliet, un singolo che rappresenta uno dei pezzi che hanno riscosso maggiore successo durante il recente tour negli stadi. Che bello riascoltarlo qui su Radio Z, 13 e 15 minuti sul cronometro di gioco. Grazie per essere ancora tutti connessi qui in Zgram con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alle 15, ovviamente rigorosamente in diretta qui su Radio Z. Arriva prima stanza a destra, l'unico ricordo.

Bring Your Love, Madonna assieme a Sabrina Carpenter alle 13:21 minuti. Peraltro Madonna ha conquistato il suo decimo album al numero uno della classifica Billboard 200, è la prima artista a raggiungere il primo posto con un album negli anni 2020 e in altri tre decenni. Un grandissimo successo per un artista che veramente è sempre verde e non tramonta mai. 21 minuti dopo le 13, sempre in diretta su Radio Z con il vostro Mario Vai, che in Zetagram vi accompagna fino alle 15. Arriva lei che ha sfornato recentemente il suo nuovo album Disincanto, Madame, Mama non Mama.

La vertigine di Elodie. 13:31 minuti, allora segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. E allora partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non finisce qui perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont e ancora non è finita qui la combo LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici 25 Lorenzo Salvetti e non è finita qui Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. Insomma, i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it, da non perdere una grandissima festa per chiudere l'estate nel migliore dei modi in una cornice stratosferica, quella dell'Arena di Verona. Future Hits Live 2026, 2 settembre. E allora nel frattempo già lo sentite, il ritmo, quello che ci piace, quello che è adatto in una giornata come lunedì 13 luglio, in una giornata caldissima e rovente, l'aria condizionata siamo noi, signore e signori, talk to you! Let me take you.

0: Giovane fuori classe, proprio lui, Capo Plaza, 13:38 minuti. Allora facciamo un patto, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma torniamo subito con tutta la musica più bella in Zetagram, solo qui, in diretta su Radio Z. State lì, eh?
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

Moving to the Sun, 42 minuti dopo le 13. Allora un saluto al 335 30 10 25 a Greta e Andrea che ci stanno seguendo mentre vanno al mare. Beh, e allora buon mare a voi ragazzi, continuate a seguirci H24, la musica più bella la trovate solo qui su Radio Z. E allora ci sono Sfera Ebbasta assieme a Dick Stick. Ai ai.

Carla Brave assieme a Francesca Michelin e Fabri Fibra, Fotografia, tratto dall'album Notti Brave. Lo abbiamo riascoltato questo singolo alle 13:48 minuti in Zetagram, ovviamente rigorosamente in diretta su Radio Z. E adesso invece arriva l'ultimo estratto dall'album Ma, che è in rotazione qui su Radio Z da pochissimi giorni. Lui è un artista assolutamente straordinario e questo è uno dei brani più fisici e soprattutto più vividi del suo ultimo progetto. È Blanco, Los Angeles.

0: Che meraviglia, Blanco, la sua Los Angeles. 13:52 minuti, sempre qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per essere presenti e connessi anche con l'app di RTL 102.5 Play. Anzi, un saluto particolare a Giulia che ci segue mentre si trova bella spavaranzata in piscina. Beh, Giulia, insomma, grazie per ascoltarci lì e buona piscina, godi di questo momento di relax. Nel frattempo c'è Kid Yugi e la sua Amelie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

E con questo sound è il caso di dirlo, sulle mani Pitbull, Fireball, 13:59 minuti. E allora continuiamo qui in Zetagram, rigorosamente in diretta su Radio Z, con Mario Vai, eccezionalmente con tutti voi fino alle 15. Anzi, grazie per chi ci segue anche con l'app di RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi fino alle 15 anche al 266 del digitale terrestre, oppure al 735 di Sky, con tutta la musica che oggi più che mai in questo caldo afoso di metà luglio diventa la vostra aria condizionata. E allora state lì, non cambiate radio. A tra poco. Le 14 in punto.

Karol G assieme a Manu Chao qui su Radio Z vagliando per il mondo. 14:14 minuti, mi scuserete la pronuncia non proprio perfetta, ma sono di Roma, da dove trasmettiamo questa puntata di Zetagram, ovviamente fino alle 15. Io sono Mario Vai e sono anche in radiovisione, se volete 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Guardate un po' che clan, Gue, Tony Pitoni assieme a Shablo Cadillac.

0: sempre qui su Radio Z, 14:20. Allora, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta Radio Z Future Beats Live. E quali artisti vorreste vedere su quel palco? Allora, alcuni ve li abbiamo già svelati, ma se andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza e incidere sulla lineup finale. Quindi ci vediamo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Voi intanto, per non saperne leggere né scrivere, oltre a RTL 102.5 Play, andate anche su ticketone.it e accaparratevi il vostro biglietto. 14:20 DNA qui con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Assieme a lui, assieme a Jovanotti, c'è anche Gabri Ponte. DNA, 14 e 23 minuti, solo qui su Radio Z. E adesso ci spostiamo sulla scena romana per un artista che continua a scalare le classifiche e a mantenere alto il successo per la sua musica. Achille Lauro, la sua Comuni Immortali.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:31 minuti, buon pomeriggio da Mario Vai. In apertura scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra USA e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violarlo, ha aggiunto Baghei. Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. E chiudiamo, torniamo in Italia. Anche quella che è iniziata sarà una settimana di caldo intenso. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano riporterà afa soffocante e temperature che

0: In molti casi supereranno i 35 gradi. In Sardegna tra domani e mercoledì sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. È tutto, ascoltiamo il meteo.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde in Italia, con punte massime da nord a sud anche oltre i 35 gradi. La Sardegna a metà settimana toccherà anche i 42-43 nelle zone interne. Per il resto, a segnalare solo qualche breve piovasco sulla fascia alpina e prealpina. Nel resto d'Italia si suda almeno fino a venerdì. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Angelina Mango La Noia, 14:38 minuti in Zetagram, in diretta su Radio Z con Mario Vai. Allora, piccolo break, state lì, tra poco vi dico anche cosa succede oggi alle 16, state lì, eh?
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
0: Eccoci qua, come promesso, 14:39, vi svelo che oggi alle 16 ospite in Collettivo Z ci sarà Settembre. Non vediamo l'ora di ritrovarlo qui dopo la sua vittoria di qualche anno fa nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Insomma, sta tornando e noi continuiamo ad incoraggiarlo ed ospitarlo qui su Radio Z. Nel frattempo, altro artista che in qualche modo, insomma, si sta facendo notare molto, lo vedremo anche sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per Future Hits Live 2026, Rari dal Tacco, la sua dal Tacco.

E non vediamo l'ora di vederlo sul palco della Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona, insomma una line-up clamorosa. Se non l'avete ancora fatto, datemi retta, andate su ticketone.it e acquistate il vostro biglietto per questa serata magnifica. Insomma, vi abbiamo già svelato alcuni degli artisti che troverete in quella cornice meravigliosa, altri li potrete anche decidere voi andando su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Costa. Insomma, intanto voi accaparratevi il biglietto, ticketone.it.

Niente panico, brano profondissimo di Gali, 48 minuti dopo le 14, sempre qui in diretta su Zetagram, ovviamente su Radio Z con il vostro Mario Vai, che oggi eccezionalmente vi accompagna fino alle 15. Allora arriva lui, che è romantico per eccellenza, probabilmente le frasi delle sue canzoni sono strautilizzate per i biglietti d'amore o per le caption sotto i post di Instagram, quelli magari con le foto di lui e di lei al mare abbracciati a baciarsi, vabbè, l'avete capito. Sto parlando di Tommaso Paradiso, che per quest'estate 2026 ha deciso di sfornare, agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, la hit dell'estate 2026, firmata Tommaso Paradiso, 52 minuti dopo le 14, grazie per essere ancora connessi qui su Radio Z in Zetagram con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi, preciso e puntuale, fino alle 15. Dai che continuiamo a ballare, siamo la vostra aria condizionata e il Takata!
1: Takata! Tu sai che cos'è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace en

0: lo sarò, sì.
1: Ha ottenuto ben 9 nomination agli Emmy Award per la sua performance stratosferica dell'Halftime Show del Super Bowl di febbraio. Era Bad Bunny che chiude Zetagram, 14:59 minuti. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Mario Vai torna domani assieme a Giulia Laura Biati dalle 11 alle 13 e ovviamente torna anche Cianna dalle 13 alle 15. Adesso tocca a loro, ai posti di combattimento, Nicolò Giustini e Simone Palmieri fino alle 17. La grande, alla grandine, ciao!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Collettivo Z.
3: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon inizio settimana, lunedì 13 luglio 2026, siete su Radio Z nel collettivo con lui Nicolò Giustini.
6: Non esiste Collettivo Z anche per questa settimana senza di lui, Simone Palmieri, grazie al nostro amico Mario Vai. Il suo Zetagram, ma facciamo tanti auguri, tanti in bocca al lupo al nostro Cianna perché si sta laureando.
3: Ah, si può dire adesso.
6: Si sta, okay. Sì, deve discutere e poi verrà proclamato dottore. Pensate, in
3: dottore,
6: Italia.
3: Non si può. Lo fanno tutti.
6: Però pensate che in Italia uno come Cianna riesce ad avere la laurea.
3: Ma beato lui, vabbè. Voglio dire, è tanto anche impegnato e soprattutto è riuscito a lavorare e studiare allo stesso tempo.
6: Bravo.
3: Che è una cosa difficilissima.
6: Bravo.
3: Quindi scherzi a parte, bravissimo lui. Oggi abbiamo dalle ore 16 settembre, partiamo anche con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, alle 15.05 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta ben trovati, buon pomeriggio, buon inizio settimana, lunedì 13 luglio, Nicola Giustini, Simone Palmieri, in un weekend di sport e di tennis per eccellenza.
1: Per la seconda volta di fila il nostro Jannik ha vinto, è stato incoronato re di Wimbledon, bella finale contro Zverev. Ha fatto una partita perfetta Zverev, semplicemente l'altro è un alieno. Grande Jannik.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Sono 100 i messaggi, anzi no, sempre 100 i messaggi. Lazza, alle 15:11 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. No, stavo pensando alla frequenza di Z che modula su Milano, che è 102,8, però in realtà dalle altre parti d'Italia c'è cambia quindi non aveva senso fare riferimento ad una frequenza in particolare.
1: Alcun senso, ma questo è il tuo mondo ed è un mondo affascinante, però è un mondo in cui abbiamo scoperto, almeno per questi mondiali, una grande capacità, visto che parliamo sempre di sport nella prima mezz'ora,

0: Bad, bad, bad, lo dice Joliet insieme a Shiva alle 15.15 su Radio Z nel collettivo, dalle 16 con noi qua a Milano proprio, ci sarà Settembre, il suo nuovo singolo estivo non estivo, ci piace tanto e lo stiamo già ascoltando da qualche giorno proprio su Radio Z.
1: Si con intitola?
0: Nicola Giustini e Simone Palmieri con voi fino alle 5.
1: Si intitola il nuovo singolo?
0: Vabbè, adesso mi prendi davvero la sprovvista. 2 settembre.
1: Settimane. 2 settimane.
0: Ah no, pensavo 2 settembre.
1: 2 settembre, due farebbe ridere, ma no.
0: 2 settimane a settembre.
1: Strano intervistare settembre a luglio.
0: Sì, vabbè, però questa gag ogni volta la facciamo quando non viene un mese diverso rispetto a settembre, non fa anche più ridere.
1: Ah, oddio.
0: Francesco Gabbana.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó, Farrujo, Calma Remix alle 15:22.
2: Toscano. Farrujo. Calma Remix.
1: A proposito di Calma, oggi è atterrato, è a Napoli. È arrivato Max. E quando arriva Max, comunque, a prescindere, su una panchina,
2: Aura
1: mi gasa. Cioè, io sono proprio contento di vedere Max Allegri sulla panchina del Napoli. Sono straconvinto che faccia molto meglio di quanto ha fatto al Milan. Non è che ci voglia molto.
2: Auguriamo ai tifosi del Napoli.
1: E poi la squadra del Napoli è più forte di quella del Milan. Quindi,
2: questo è un buon punto. C'è Anna.

0: Anna alle 15.25 su Radio Z nel collettivo, sta andando anche molto bene l'album, è uscito da 3 giorni, ma guardando gli streaming eccetera, bel colpaccio come al solito.
1: Sì, credo che ce lo porteremo dietro secondo me almeno fino a dopo l'estate, a livello di numeri su album.
0: Sì. Faccia nuvola.

0: Ed Sheeran, Shape of You, alle 15.33 su Radio Z nel collettivo. Però segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona si fa la storia. Torna Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
1: Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, lo ha detto proprio qua ai nostri microfoni qualche giorno fa. Ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno poi Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors e Gaia.
0: E Gaia, e Clare, Samurai Jay, e Merkin Cremont, e Dito nella Piaga, e Tony Pitoni, e Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rally dal Tacco, 22 Simba, San Giovanni, Promessa, Mr. Rain, Jimmy Neiro.
1: E allora preparatevi, perché i biglietti stanno letteralmente volando. Radio Z Future Hits Live, vi aspettiamo il 2 settembre all'Arena di Verona. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Mi stavo dimenticando anche Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai Jay, LDH, Seven, Nerissima Serpe, Night, San Giovanni.
1: Ne hai già letti tutti, credo. Ma non è divertente.

0: Baby Goddamn, Tananai alle 15.39 su Radio Z nel collettivo e tra poco, tra pochissimo, qui ci sarà con noi Settembre.
1: Anche al 266 del Digitale Terrestre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
5: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
6: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
5: Minecraft?
6: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
0: Le 15.40 Radio Z, la generazione futuro, la generazione Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25, anche le vostre dediche volendo, con Nicolò Giustini e Simone Palmieri e con voi fino alle 5. Tra poco c'è Settembre.
1: Chiudiamo anche la parentesi sportiva dicendo che questa è stata una settimana, un fine settimana importante, perché Malagò ha fatto il primo colpo da presidente della Federcalcio, ovvero Paolo Maldini, che diventa il direttore tecnico della nazionale. Non male,
0: dai,
1: non male,
0: dai, uomo che di si calcio, riparte, uomo dai vero. Che si riparte.
8: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Mineiro, Splinter, ma è Cell o Cell? Non ho capito. È Cell, è Splinter Cell, non è Cell che sta per cellulare. Avevo capito questa roba qua, capito? Alle 15.43 su Radio Z nel collettivo. Nick, vuoi dire qualcosa? Niente, anche qua abbiamo un silenzio stampa.
1: Sono così in questo momento.
0: Un foglio bianco, un foglio tutto da scrivere, tutto da colorare.
1: Se lo giro, c'è?
0: Settembre, con due settimane del suo nuovo singolo. Va bene, Baby K, Tucca Macarena. Su Radio Z.
1: Ecco.

0: E quando ti vedo mi fai innamorare, Bresh, Shune, questo d'amore alle 15.49 su Radio Z nel collettivo. Bravo Bresh, nel 2027 c'è l'ippodromo Snaila Maura.
1: Vero, annunciato
0: complimenti,
1: oggi.
0: Complimenti, annunciato proprio da poche ore, complimenti anche Olli. San Siro è sold out con un anno.
1: E anche il Dallara.
0: E anche il Dallara.
1: Sì.
0: Quindi San Siro e il Dallara sono sold out con un anno d'anticipo. Bravi, bravi, bravi ragazzi.
1: Sold out a San Siro comunque per Olli tanta roba.
0: Bravi, siamo molto contenti e speriamo di ospitarlo per fare due chiacchiere anche riguardo il suo nuovo tour e chissà, magari nuova musica. C'è Emma.

0: Prima di te, prima di me, prima non c'è.
1: Ma cos'è?
0: Ma è Fabri Fibra. Ah,
1: stavi cantando, stavi interpretando.
0: Stavo facendo le doppie perché sai che è un po' strascicata. Importante la parte finale di questa canzone, è quasi sussurrata. Emma e Fabri Fibra
1: non
0: con...
1: fa le doppie. Siamo arrivati al punto in cui fa le doppie in onda.
0: Antidroga, alle 15.53.

0: Fuori legge Rosvillen alle 15.59 per gli amici della radiovisione. Riusciamo a replicare il gesto che fa Rosvillen?
1: No, tu. Perché devo
0: aspetta.
1: Perché queste cose le lanci e le butti sempre
0: addosso
1: a me?
0: Ma mi fai finire? Al 266 del digitale, al 735 di Sky. Io adesso canto la fine della canzone e tu fai il gesto di Rosvillen. Pronto?
1: No. Tra poco con noi c'è settembre, per fortuna anche niente, in radiovisione, al 266 digitale terrestre, e voi al 335 30 10 25. Sono le 16.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: settimane. Una delle nostre canzoni preferite dell'ultimo periodo, io direi delle ultime due settimane. Su Radio Z nel collettivo c'è settembre.
1: Ciao a tutti. Ma queste battute ti vengono proprio spontanee.
2: Sì. Infatti la mia domanda è: quando saranno passate due settimane dall'uscita, continuerà a intitolarsi due settimane?
1: Magari lamentiamo 3-5.
0: Sarebbe epico.
1: Poi facciamo.
0: Oh, benvenuto, ben trovato, come
1: grazie.
0: Stai?
1: Bene, sono contentissimo di essere qui, di rivedervi. È già la seconda o terza intervista che facciamo insieme.
0: Forse anche quarta.
1: Sono molto contento, un periodo bello impegnativo, bello produttivo, sto scrivendo tanto, poi è uscito sto pezzo, si chiama Due settimane, e quindi la stiamo cantando in giro, sono contentissimo.
2: Allora partiamo proprio da qua per poi addentrarci in tutto quello che è questo periodo, l'ultimo periodo, il tuo futuro. Perché due settimane? Cosa succede nelle due settimane di settembre?
1: In generale nella mia vita.
2: No, sì, la tua vita, per
1: ma
2: i due settimane.
1: Succedono sogni lucidi in queste due settimane di Andrea Settembre. Succede di tutto. Però nelle due settimane di questo brano finisce un amore, non proprio in due settimane, però semplicemente sono bastate due settimane per dimenticare tutto, un ti amo detto troppo presto. Infatti la canzone parla un po' di love bombing, quindi una carica di amore arrivata troppo presto e che poi si è esaurita subito, e quindi ci dicevamo ti amo sui prati, dopo due settimane poi boh, finito tutto, come se non fosse niente per te. Era un po' questo il senso della cosa, perché secondo me è una cosa che nella nostra generazione succede spesso, e ho voluto provare a dare voce a questa cosa.
0: La canzone l'hai scritta tu, è una storia che ti rappresenta da vicino o che hai sentito dire, qualcuno ti ha raccontato?
1: In parte anche a me è successo, poi a me piace molto cercare di prendere quanto più possibile anche dalle storie degli altri, dei miei amici, delle persone che incontro, di quello che vedo, no? Che vedo che succede attorno a me, e quindi è stato un mix di cose, ma questo lo faccio sempre quando scrivo.
0: Ok, no, perché la curiosità era se è uscito dopo due settimane distrutto davvero da una relazione, sei andato in studio e hai scritto di getto questa canzone.
1: Un insieme di cose.
2: Però effettivamente quello è il miglior periodo a livello di scrittura.
1: Subito dopo?
2: Ma
1: secondo me quello dipende che persona sei, perché io di solito quando mi succedono le cose ho bisogno un attimo prima di metabolizzarle con me stesso da solo, quindi non mi è mai successo di vivere una cosa e immediatamente scrivere, metterla in musica. Quello non mi è mai successo. Mai dire mai.
0: Tu scrivi più semplicemente quando stai male, più facilmente quando stai male o quando sei felice?
1: Quando sto male. Quando comunque sono fresco da qualcosa che mi ha fatto stare male, o fresco comunque che mi è successo da poco, sì, tendenzialmente sì. Poi voglio dire, non è che le mie canzoni siano tanto felici,
0: appunto.
1: E queste due settimane è finito, quindi sai, capito che c'è un attimo da. Ne ho scritte alcune felici, non sono uscite.
2: Usciranno.
0: Non sono uscite perché secondo te non funziona in fondo?
1: Non c'è stata l'occasione. Poi sto scrivendo l'album, vedremo.
2: Okay,
0: perché ultimamente non sei felice. Settembre su Z.

0: amandoti settembre, Radio Z al collettivo, anche in radiovisione, attenzione al 266 del digitale o al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Però noi, prima di ogni altra cosa, sì. Credo sia arrivato quel momento.
1: Sì, perché tu sei qua per promuovere il tuo nuovo singolo che si intitola Due settimane. Però se tu togli la parola settimane,
2: sì,
1: e al fianco al 2 ci metti settembre, il 2 settembre...
0: Tra l'altro,
2: adesso io posso permettermi.
0: Sì,
2: quando vedo qualcuno bravo nel suo lavoro, dico sempre: c'è bisogno di un aumento.
1: Ecco.
2: Ditemi con chi devo parlare.
0: Grazie.
1: Aspetta, di un aumento. Lo chiamiamo subito. No, mi dissocio. Presidente, salutiamo Lorenzo. No, il 2 settembre, Arena di Verona, Radio Z Future It's Live 2026, che succede?
2: Succede che c'è appunto a Verona Future It's Live, quest'anno la lineup è super e ci sarò anche io con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Samurai J, Clara, più ne ha più ne metta, ma soprattutto ci sono anch'io, quindi vi aspettiamo tutti.
0: Bene, che bello. Canzone farai?
2: E questa è una sorpresa, okay. Ma sappiamo che le prevendite sono già aperte su
0: Ticketone.it e quindi attenzione perché
1: nato
0: biglietti
1: per fare
0: volano.
1: Il nostro lavoro comunque
0: molto bravo, ti piacerebbe fare la radio?
2: Ma avevo già detto
1: sì, è vero, ne avevamo parlato ragione. L'ultima volta che era venuto è andata avanti la tua candidatura a speaker?
2: No, non è andata avanti, mi hanno lasciato fare il cantante
0: anche perché in quest'ultimo periodo ci sono stati un po' di cambiamenti, no? Nella tua vita,
2: certo.
0: Musicalmente
2: certo.
0: Parlando e ascoltando anche la canzone è un po' diverso anche a livello di produzione rispetto a quello che hai fatto sino ad ora.
2: Ogni tanto bisogna anche cambiare, farsi trasportare, no? dall'innovazione. Mm-hmm. Quindi ho fatto tantissimi ascolti nell'ultimo periodo e mi faccio contaminare molto, se non si fosse capito, e lo dice anche il mio piano astrale, io sono una persona che assorbe molto, assorbo tanto quello che ascolto e quindi questa è tutta musica che ho ascoltato, tutte cose che ho incamerato e ho vissuto.
0: Vorrei sottolineare il tuo piano astrale.
2: Esatto, la mia carta natale.
0: Ci riesci a dire un po' di più?
2: Io sono Bilancia, sì. Ascendente Pesci, Luna in Cancro, quindi? Mercurio in Bilancia, Venere in Vergine,
0: sì.
2: Quindi un caos di emozioni, quindi
0: le gestisci?
2: Ci proviamo a gestirle, è difficile, ma infatti avevo già il collegamento per la canzone che è Vertebre, perché nessuno ci ha mai detto come si piange, come si vive a quest'età. Proprio per questo, perché stiamo cercando ancora di capire come gestire tutte queste emozioni, però.
1: Mercurio in cancro.
2: Mercurio in Bilancia.
1: In Bilancia. Io per me queste cose possono significare tutto. Io non capisco niente.
0: No, il tema Natale è anche molto approfondito, ma descrive molto bene la tua persona, quello che sei e come vivi le cose, no?
2: Sì.
0: L'attitudine alle cose che puoi avere. Settembre non lo volevo.

0: Non lo volevo settembre su Radio Z nel collettivo, siamo partiti da due settimane, il suo nuovo singolo, e allora approfondiamo ancora una volta, secondo me, il testo e la questione del love bombing, che poi l'abbiamo buttata lì, ma in realtà è una tematica anche abbastanza importante. Innanzitutto sì, vorremmo capire se tu sei quello che spesso e volentieri la subisce o agisce con il love bombing, in grande sincerità.
1: No, in grande sincerità la subisco, cioè proprio onesto, perché dovrei dire una bugia, perché anche dire sono io che faccio love bombing è brutto, però...
0: c'è però... anche... può capitare,
1: è capitato,
2: eccolo qua,
1: lui colpevole,
2: eccoci qua.
1: Tu, allora, tu speravi che io dicessi
0: certo,
1: beh, così tu dicevi anche io l'ho fatto,
0: certo, certo.
1: Non hai trovato
0: ho trovato spiraglio in questo senso,
1: purtroppo no.
0: Vabbè,
2: è proprio un'accezione obiettivamente brutta,
1: è
2: cioè,
1: negativa,
2: nel senso, sì, è una cosa che si fa all'inizio,
1: tu ne fai di love bombing?
0: È capitato. Vabbè, non è così un dramma, voglio dire,
1: Beh, non ci scrivevo una canzone se non lo fosse stato, cioè, voglio dire,
0: ci sta.
2: E ci sarebbero, secondo me, anche molti meno psicologi in
0: possiamo
2: giro.
0: Scherzarci sopra, e poi possiamo dire anche che il love bombing può avere differente peso, cioè non ce n'è solo
1: certo,
0: un tipo di love bombing,
1: certo,
0: poi
1: come tutto
0: andrebbe
1: nella vita
0: analizzato, certo, con certo, quale peso specifico noi andiamo a fare quel love bombing.
1: Un grande psicologo, se sei tu che lo fai lo analizzi anche con un grande,
0: e questo è giustissimo, io condivido. Subisci quindi il love bombing e ti ci caschi in impari dall'errore, oppure spesso caschi nella trappola?
1: No, io imparo. Bugia. Subito l'ho ammesso, no.
2: Perché dovrei dire una bugia?
1: No, ora volevo fare un po' il mito.
2: Ci sta.
1: No, non imparo. Non imparo, cado nella trappola. Trappola. Però non voglio fare. Non voglio ammetterlo troppo pubblicamente che cado sempre nelle trappole.
2: Ci sta.
1: Perché poi la gente ne approfitta. Però no, ne cado.
2: Anche perché è difficile, è proprio una situazione in cui quando ti senti. Dipende dalla persona che sei. Anche io sono una persona che è molto emotiva, molto sensibile. Nel momento in cui ricevo tanto amore. A me piace, cioè, capito?
1: Ma chi non piace?
2: No, esatto. Quindi bisogna stare attenti, bisogna cercare di
0: capire,
2: dosarlo.
0: Sì.
2: Sia
0: sì,
2: come darlo, sia come riceverlo.
1: Bravissimo, hai detto
0: bello,
1: una cosa.
0: Rubato le parole di bocca, davvero complimenti a entrambi. Una parte del testo che mi piace è le cene con tua madre e la domenica. Questo vuol dire che c'è sofferenza riguardo i suoceri, mi pare.
1: Ma sì, ma più che altro è un... cioè, era un... Si andava anche a cena, andavamo anche a cena, mi presentavi i tuoi genitori, subito sembrava una cosa così importante, alla tua casa al mare, questo e questo, e poi dopo due settimane...
0: Cosa rimane, cosa succede?
1: Come fai, come se non fosse niente per te, come se tutto questo non fosse stato niente. Quindi diciamo che era un po' quello il senso, era un po' quello che...
0: Quando ti separi, il rapporto poi con i genitori rimane buono?
1: Dipende da quanto tempo, okay, da quanto tempo siete stati insieme.
2: Non scherziamo, perché quello è un altro tema.
1: È un altro tema,
2: fortissimo.
1: Tu?
2: Fortissimo.
0: Bravo, io e i miei suoceri, ex suoci, d'accordissimo.
1: Tu comunque...

0: Oro, oro, settembre su Radio Z nel collettivo e anche nel fuori onda, Nicolò ti chiedeva, no? E il futuro adesso che cosa prevede? A prescindere, a parte Sanremo 2026.
1: Ma chi te l'ha detta a te? Ma no, che fai, quel... gente? Lo sciamano.
2: Quello sappiamo lo sciamano. Che è il sogno un po' di tutti,
0: no? Un po'
2: no?
0: Di tutti, sì.
1: Scriviamo l'album, no, sto scrivendo futuro, sto scrivendo l'album, spero di scrivere un bell'album, quella è la cosa più, per il momento per me importante, anche perché quello poi... è l'album che andrò a cantare in giro, spero certo. di fare un bel tour, di vedere tutte le persone che mi sostengono dal vivo e poi si vede, poi si vede.
2: Comunque cambiamo anche decisamente argomento, perché poco fa abbiamo parlato di cene, sentivo nel fuori onda che sei grande fan dei dolci.
1: Dolci, cosa... lo devi dire però con due L, dolci.
2: Dolci, perché? Esatto. Cioè, quali sono, innanzitutto quali sono i tuoi preferiti tutti. E come mai? Cioè tu tra dolce e salato scegli sempre il dolce?
1: Sempre, sempre Nutella... potrei, boh, mi indovina, me la devo mettere.
2: Anche tipo quando trovi, che ne so, il gelato della o alla...
1: Il gelato alla gelato a Nutella non è il mio preferito.
2: Ok.
1: Però in generale la Nutella, tutto quello che ha a che fare con la Nutella, lo amo.
2: Ti è mai capitato, sincero, di mixarlo, magari prendere la Nutella e farci quegli esperimenti che si fanno, l'abbiamo fatti tutti una volta nella vita, una fetta di prosciutto, no, delle cose così, no, mai, mai.
1: No, no, perché per me è sacra la Nutella e non si tocca la Nutella. È da proteggere come specie protetta, quindi no.
2: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Salutiamo anche la famiglia Ferrero.
2: Aveva bisogno della nostra pubblicità, sicuramente. Guarda. D'altronde non la mangia nessuno. Nessuna
1: crema
2: parte.
1: Di nocciole. La crema di nocciole.
2: Possiamo dire anche quelle delle altre, così almeno competiamo. E se dovessi dire proprio il tuo dolce proprio preferito al ristorante di quelli...
1: difficile, la pastiera mi piace tantissimo, la pastiera napoletana, la cheesecake a Nutella mi piace, veramente, guarda, mi piacciono tutti
0: quando
1: tutti
0: sei a Napoli vai mai in zona la sera a mezzanotte
1: sempre
0: sono stato qualche tempo fa, credo che sia la zona di Mergellina proprio, no? Ed è incredibile,
1: Graffa.
0: Bravissimo, ma sono rimasto assai affascinato da cosa? Che fuori da questo bar c'era un piccolo schermo, sarà stato un 10 pollici, dove loro ti fanno vedere quando inseriscono la graffa nell'olio bollente e quando poi la tirano fuori. Io ero ipnotizzato.
1: Siamo a Mergellina, ci sono tutti gli chalet, così vengono chiamati, gli chalet, e vai lì, ti puoi mangiare la graffa, te la farciscono, ed è da provare. È da provare, è un po' pesante, ma è da provare, quindi a tutti gli ascoltatori lo consiglio.
0: E costa anche niente, tra l'altro.
1: Basta niente,
0: cioè,
1: non
0: rispetto...
1: te lo organizzo io il pomeriggio. Te fai la camminata, pizza a portafoglio, sì, pressi di via dei tribunali, una parte là, pizza a portafoglio, 1,50 euro, boh, non so quanto, ma poco. E poi ti fai tutta il lungomare, bla bla bla. E la sera graffa.
3: Mi hai detto non fa niente.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Ascoltando questa canzone, qui sì che era un momento felice della tua vita.
2: Wow, mamma mia! Lo Guinness, l'uomo più felice del mondo. Ma io ora gli dicevo a lui, cioè al finale della canzone, che io questa take, proprio la parte finale, sono, io stavo piangendo mentre la stavo cantando. E infatti la volevo rifare, perché la voce si sente che si rompe tutta quanta. E poi ero in studio con lo saluto Manuel, che, con cui ho scritto questa canzone, Manuel e Laura, Manuel Finotti e Laura Di Lenola, e hanno detto: Andrea, no, questa è la take giusta, questa è la take giusta, perché si sente veramente l'emozione nella voce, perché veramente insomma
1: è scuola un po' a te di Jovanotti, perché non so se sai, noi per esempio abbiamo parlato poco tempo fa con Michele Canova, e lui ci diceva che è stato quello che ha prodotto A te di Jovanotti, sono state tipo una take e basta, e anche se era imperfetta, però c'era quell'emozione lì, sì, che poi non si riusciva più a replicare. Quindi il senso un po' è quello, quando vengono così, e vengono così anche molto bene, funziona, bello, in questo senso.
2: Sì, insomma, è bello quando è così.
3: Ti è mai capitato poi di piangere mentre la cantavi? Dal vivo?
2: No, quello no, dal vivo no, di emozionarmi tanto sicuramente, più che a Sanremo, durante uno dei miei concerti, proprio il mio primo concerto proprio, certo, che mi arriva una botta di emozione, quello sì, però di piangere mentre la cantavo, no. Mi è successo con un'altra canzone che non è mia, di Luca Barbarossa, si chiama Portami a ballare, che è una canzone
3: bellissima,
2: che io canto spesso ai miei concerti, che dedico a mia mamma, perché è una canzone di mamma, e quello mi è capitato una sera che l'avevo in prima fila, lei piangeva, io piangevo, e quindi è stato un problema quella portare avanti la canzone, ma ce l'abbiamo fatta. Sì.
1: Allora, quest'estate abbiamo detto, lo ripetiamo, 2 di settembre c'è l'Arena di Verona e quindi c'è il Future Hits Live di Radio Z, ci sarà e sarà con noi settembre. Sì. Vai un po' in vacanza, stacchi, sei in studio a scrivere, com'è? O luglio agosto?
2: Un po' in studio, ma stacco, vado in vacanza, vai, però un po' in studio. Sicuramente sarò a Napoli e poi da qualche parte, non so quello che mare è, il mare non lo so, in un mare tra la Turchia e la Grecia. Volevo fare la cultura, la geografia a scuola mia
3: adesso, non ti preoccupare, perché adesso hai due grandi esperti di geografia che ti aiuteranno a uscire dall'impasse. Che quindi, signore, qual è il mare della Turchia?
2: Turchia, Grecia,
3: mare
2: Egeo, Ioni.
3: Tutto giusto, vabbè, sei andato al mare in Turchia.
2: Ma perché
3: vabbè,
2: ho voluto dire sta roba del mare io? Non lo so, ma non va.
3: Cioè, il famoso cul-de-sac.
1: Comunque, comunque il mare là è bellissimo.
2: Vado a mare. Sì. Tra l'Italia e vicino l'Italia.
3: Oh, ok,
2: ci sta. Così usciamo.
1: Molto bene.
3: Vai al mare.
2: Allora, vado al mare.
1: Buone vacanze.
3: Buone vacanze.
1: Voi. Buon mare ovunque tu sia.
2: Anche a voi.
1: Ti aspettiamo il 2 di settembre per il Future Hits Live all'Arena di Verona di Radio Z. In bocca al lupo per nuova musica.
2: Grazie.
1: E per il tuo nuovo album.
2: Grazie.
1: Che sicuramente presenteremo qui su Radio Z prossimamente. Grazie.
2: Grazie, vi voglio bene. Ciao a tutti.
3: Ciao, bello, grazie mille. Ciao.

0: E allora bro, e allora broskis, e allora brotherhood, arti 5, swag.
1: Ma c'è anche gente, ma perché devi fare sempre così?
0: E anche swag music, e anche arti 5 su Radio Z, on the flow o on the floor, Nick?
1: Nessuno dei due, per Perfetto. Fortuna nessuno dei due. Sarebbe interessante intervistarlo arti 5, perché nel ritornello di questa canzone, no, adesso, perché nel ritornello di questa canzone dice tutto fatto nelle interviste.
0: Tu dici che cosa?
1: No, lui probabilmente viene ed è già tutto fatto, capito?
0: In che senso? Cioè, qual è il significato di essere tutto fatto?
1: No, lui non è che è lui, è che è già stato tutto fatto.
0: È già stato detto tutto?
1: Sì, è già stato detto tutto.
0: Ah, io avevo capito in un altro senso.
1: No, sei sempre il solito.
0: No, vabbè, magari sai, nel mondo hip hop uno una sigaretta simpatica se la fa pure prima di un'intervista, capito?
1: Definisci sigarette simpatiche.

0: Big Mama, la rabbia non ti basta, alle 16.37 su Radio Z nel collettivo, grazie ancora a Settembre, nostro ospite, RTL 105 Play nella sezione ospiti, ritrovate tutta l'intervista.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it.

0: Suite con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Alle 16.39 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini e Simone Palmieri vi accompagnano fino alle 5, anche Radiovisione al 2, 66 del digitale al 735 di Sky, attraverso l'app RTL 102.5 Play. Radio Z è stata al Wanderlust Festival, che è stato proprio questo weekend, e c'era anche lui nella lineup, si è esibito. Vero. E ha cantato una canzone che a noi piace molto, non c'era Marrakesh in questo caso, però la collaborazione su questa canzone è proprio con Marra, e la canzone si intitola... Lo dico
4: titola?
3: Io,
4: titola?
3: Fanculo. Lui è niente, 22.
4: Non ho capito.
3: Sì. Questa volta
4: l'hai detto un po', non hanno capito gli ascoltatori.
3: Questa volta lo ritroviamo insieme a Guè invece con il suo nuovo singolo che si intitola Arricchiti. Lui è 22 Simba.
5: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai.

0: Sarà presente anche al nostro Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre Palmieri.
1: Sì, 22 Simba, stavamo parlando proprio di lui, alle 16.42, tra poco arrivano i ragazzi della generazione Z con Francesco Taranto e i collegamenti di Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

0: Satellite, quello di Harry Styles alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Oh, che fatica,
1: che
0: in
1: fatica.
0: In realtà è Satellite. Lo sì. Sapete che a proposito di sport, cioè il calciomercato sport molto attivo, è tornato la Juventus Arthur Melo, ve lo ricordate?
1: No.
0: È tornato, l'ho letto adesso. Non
1: e
0: so se
1: farà.
0: In questo momento è tornata la Juventus, poi quello che farà non ne ho la minima idea. Secondo me lo rispediscono. Ecco.
1: Arthur Melo.
0: Te lo ricordi?
1: No.
0: Non te lo ricordi? Oh.
1: Felipe Melo.
0: Doveva essere il nuovo Xavi, il nuovo Pirlo.
1: Felipe Melo.
0: Il nuovo Pjanic. Arthur Melo.
1: Arthur.

0: Mace, Salmo e Colapesce, le loro cattive abitudini. Alle 16.53 sono solo cattive abitudini.
1: Comunque stiamo entrando in una settimana storica.
0: È calda perché mondiali, no?
1: No, non solo, ma giovedì. Ragazzi, cioè, giovedì esce l'Odissea di Christopher Nolan.
0: Ah, ho visto tra l'altro una bellissima intervista di Alberto Angela ieri sera per la Rai.

0: Sei la mia città, lo dice Cosmo, sei la mia città. Alle 16.59 su Radio Z nel collettivo. Grazie per essere stati with us, quindi con noi. Appuntamento che si rinnova a domani, a partire dalle 15 con il collettivo su Radio Z, e dalle 16 ci sarà Runway, che è l'Inter, che è la...
1: Naua.
0: Pensavo... È presente Runway? Il giornale del diavolo Veste Prada. No, vabbè, Rinawa, dalle 16. Stai calmo, era una gag. Mamma mia.
1: Sono calmissimo.
0: Sei sempre agitato.
1: Sono calmissimo, a domani che...
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Generazione Z.
3: 17 e un minuto che scoccano proprio in questo istante. Inizia la nuova settimana di Generazione Z qui su Radio Z. Una nuova settimana naturalmente in nostra compagnia, quindi qui da Milano con me, con Francesco Taranto, naturalmente però con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco non perderemo le nostre abitudini, le nostre tradizioni, andremo, ci collegheremo con la nostra Martina Rinelli, come al solito dalla nostra postazione, perché siamo l'unica radio, lo ricordiamo, ad avere una postazione proprio vera e propria all'interno del Terminal 1 appunto dell'aeroporto di Fiumicino. E insomma, da lì sicuramente ci collegheremo appunto con lei e avremo qualche passeggero, perché il bello è raccontarvi le storie dei passeggeri, sapere anche insomma i viaggi che stanno facendo, che hanno fatto magari ora appunto, essendo lunedì, magari molti che stanno tornando adesso magari dal weekend, o insomma vedremo delle storie che vi racconteremo. Chiaramente la musica, perché quella non manca mai qui su Z, fino alle 19 noi saremo insieme e subito la apriamo con Tony Boy e la sua Cuore Rotto.

Cuore rotto di Tony Boy, 17:04 minuti. Apriamo allora ufficialmente le due ore e la settimana, in realtà, in generale, di Generazione Z fino alle 19 qui su Radio Z. Appunto, lo dicevamo anche prima, lo ricordavamo anche prima, l'unico programma e l'unica radio in generale che ha una postazione proprio in aeroporto, quindi tra poco parleremo anche con i nostri passeggeri. Intanto la nuova di Olivia Rodrigo, nuova ormai insomma da un po' di tempo, chiaramente dal suo ultimo album, questo è Drop Dead, ricordiamo, tra l'altro super sold out questo sì, però insomma le sue date poi nel 2027 verrà proprio in Italia. Eccolo, Olivia Rodrigo.

Anche dell'Auro con la sua Me ne frego, canzone del 2020, 17 e 12 minuti che stanno per scoccare, per essere precisi in realtà scoccano in questo istante qui su Radio Z. Ne è passato di tempo sicuramente, insomma, proprio per l'Auro, no? Dal 2020 adesso, anche a livello sia di stile musicale ma anche di traguardi, no? Insomma, che sta raggiungendo. Ricordiamo appunto tantissime date, le cercate insomma sui suoi social, perché sono davvero tantissime, però tra giugno e luglio dell'anno prossimo, del 2027, sarà appunto in giro nei principali stadi italiani, dopo aver fatto quest'anno insomma l'Olimpico e San Siro, ma ce ne sono davvero tantissime date appunto per il prossimo anno. Intanto Fade con Sfere Basta, eccoli.

Collaborazione tra Fede e Sfera Ebbasta, Pensami, 17:15 minuti, non è la prima volta anzi che collaborano insieme, già ce li ricordiamo insieme anche in Dorado, no? Di qualche anno fa, però insomma spesso stanno collaborando, sono sempre in contatto i due. Ora c'è invece la Nigna qui su Radio Z.

0: Abbiamo ritrovato anche Lola Young, la sua Messi, qui su Radio Z, 17:21 minuti. Allora segnatevi la data, perché il 2 di settembre l'Arena di Verona, lo sapete, ve lo stiamo ricordando, torna il nostro Radio Z Future Hits Live. Quest'anno la lineup è veramente super. Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, però non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast veramente pazzesco. La lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rally d'Attacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona stanno già volando, lo sapete, volano veramente, quindi bisogna correre. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it, correte appunto per accaparrarvi i biglietti prima che appunto veramente volino tutti, ma insomma fatelo assolutamente. C'è Canto d'amore intanto, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, la loro canzone, la loro collaborazione per quest'estate, Canto d'amore, davvero una bella canzone, un bel ritorno insomma anche per Angelina Mango, che ricordiamo poi sarà in tour quest'estate nei teatri, però chiaramente spesso, insomma, la maggior parte delle volte all'aperto, quindi anche bellissime location ovviamente in giro per l'Italia. C'è Giuse Delizia intanto con Super Giù.
2: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema, un cazzato che diventa serio. Oh,

0: Clean Bandit insieme a Sean Paul e Anne-Marie. 17:32 minuti, come sempre a quest'ora noi atterriamo a Fiumicino da Martina Rinelli. Marti, intanto buon lunedì anche a te.
1: Eccoci. Buon lunedì anche a te carissimo Francesco Taranto, con questo sfondo tutto rinnovato.
0: Bellissimo. Siamo cambiati, guarda che bello, guarda che bello. Esatto.
1: Bello, bello, assolutamente. Io sono qui con dei passeggeri in partenza, sì, ovviamente, che si chiamano?
2: Io mi chiamo Flavio.
3: Leonardo.
1: E dove andate di bello?
2: A Ibiza.
1: Non così.
0: Anche voi, devo dire, possiamo dire che
2: certo.
0: Gli ultimi, non so, 4-5 che abbiamo avuto nelle ultime settimane, tutti vanno a Ibiza, o sbaglio? Cioè,
1: tutti a Ibiza,
0: vero, eh?
2: Beh, direi.
1: Se andate a Ibiza e vi fermate a parlare con gruppi di ragazze e ragazzi, chiedete: ma vi siete andati in diretta voi su Radio Z?
0: Esatto.
1: Tutti
0: mi ha fermato,
1: sì.
0: Martina, sì, esatto.
1: Sì.
0: Fate un bene,
1: come mai a Ibiza?
2: Perché ci piace fare festa.
1: Festa. Avete voglia di far festa?
2: Sì, tanto.
1: E non soltanto voi due, siete un bel gruppo di amici. Quanti siete in tutto?
2: 12 persone.
1: 12?
2: 13.
1: 13? No, 13 però porta male, eh.
2: Mo che dobbiamo fare?
0: Aggiungete
1: uno, lascialo qua.
0: Portate Martina.
2: Uno, io vorrei lasciare a lui,
1: Ma povero, perché lui? No.
2: Perché c'è le ansie.
1: C'hai le ansie? Che ansia hai? Tipo che io non gli posso fare del drone.
2: È la prima volta che esce fuori dall'Italia.
1: Ah sì? Quindi
2: sta un po' ansiato.
1: Aereo per la prima volta? No.
3: No, sono in Sardegna, prima volta fuori dall'Italia però.
0: Vabbè, però...
1: quindi hai un pochino di ansietta, però alla fine...
3: Non
1: troppa.
3: Il problema è più il ritorno che l'andata.
1: Perché il ritorno?
3: Non si sa se ritorniamo.
1: Hai paura, chissà come arriviamo in aeroporto al ritorno, oppure se ci arriviamo in aeroporto.
2: No,
1: perché...
2: all'aeroporto ci arriviamo, non sappiamo se poi torniamo indietro che non vogliamo tornare.
1: Ah, questo mi sembra giusto, però poi una volta che guardate il portafoglio forse dite vabbè, il caso
2: no,
1: di tornare.
2: No, ci mettiamo a lavorare, non è un problema.
1: Ti mettete a lavorare là in pizza, sì. Fantastico. Bene, allora noi vi auguriamo un buon divertimento, buon viaggio, però mi raccomando, quando cenate tutti quanti insieme o allontanate una persona, la mangia sul divano.
2: Sì, no, ma tanto siamo tutti quanti separati, ognuno fa quello che vuole.
1: Va bene, quindi non c'è il rischio che qualcuno
2: porti
1: sfiga.
2: Ogni tanto ci ritroveremo, ma non è detto.
1: Dici, pizza è quella.
2: Esatto.
1: Va bene, che viaggio particolare.
0: Bellissimo.
1: Allora ragazzi, divertitevi, buon viaggio e alla prossima.
2: Buon
1: grazie.
2: Lavoro a voi, ciao.
0: Ciao ragazzi. Vedete di tornare soprattutto, questo è importante.
1: Guardate, aspettate un attimo, c'hanno fretta.
0: A tra poco insieme di nuovo, ciao Marti. Allora.

0: Non avere paura, Tommaso Paradiso, 17:41 nella prima ora di Generazione Z qui su Radio Z. Poi torneremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino con altri personaggi come quelli di poco fa. Torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outletsofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: minuti qui in Generazione Z nel corso della nostra prima ora. Tra poco sentiremo la nuova di Tedua, mai uscita proprio nel suo mixtape, il Ryan Ted mixtape. Ovviamente era uscito, l'aveva spiegato anche lui, proprio per avere anche del materiale in più, no? da cantare, da sentire tutti insieme poi nella data speciale di San Siro, ormai di qualche settimana fa. Comunque non si ferma Tedua, stavo guardando, perché già dopo questo super concerto a San Siro ha annunciato per gennaio 27, quindi insomma ancora qualche mese, però insomma gennaio prossimo invece diversi palazzetti in giro per l'Italia. Le date, come sempre, insomma, le potete cercare anche sui suoi social. Eccolo Tedua con Mai.

aspettare il sole. Già 7:45 minuti, mai di te, dove anche nel finale di questa canzone lo diceva, insomma, il ritornello proprio da San Siro. Sicuramente c'è stata anche questa canzone nel super concerto che ha fatto ormai qualche settimana fa, peraltro ne parlavamo anche all'epoca con tantissimi ospiti sul palco, ovviamente perché ha voluto veramente riassumere anche tutta la sua carriera fino a questo momento e anche tutti i vari featuring che ha fatto. Mi ricordo Annalisa, ma non solo, tanti, anche Ercomi, tanti amici, anche persone insomma che sono non solo suoi colleghi ma proprio amici. Ora The Bauza, Magnetic.

person, ho un'idea. Annalisa, Mon Amour, 17:52 minuti all'interno di Generazione Z. L'abbiamo citata poco fa, Annalisa, perché appunto è stata una delle ospiti del concerto di Tedua, di cui stavamo parlando prima, ormai di qualche settimana fa, a San Siro, perché insomma naturalmente aveva cantato Beatrice, no, insieme a lui sul palco. Ma poi di San Siro ce ne sarà uno proprio apposta, diciamo, per lei. Lo sta rilanciando, vedo anche sui social, anche qualche ora fa ha rimesso insomma questo post. Comunque Annalisa appunto live a San Siro il 12 di giugno del 2027, chiaramente parliamo sempre dell'anno prossimo, in cui praticamente tra i vari concerti che stiamo dicendo, tutti quelli già annunciati, insomma, di tutti i grandi artisti, praticamente penso siano già tutti prenotati, tutti gli stadi italiani praticamente già adesso nel 2027 sono tutti quanti tutti pieni praticamente. Ci sono i Pinguini.

0: Vita Mango con questa canzone, si chiama Claudio Bisio, 17:58 minuti per chiudere la prima ora insieme qua di Generazione Z su Radio Z. Peraltro sono venuti anche a trovarci, mi pare venerdì scorso, insomma, dai nostri Nick e Simo, sempre comunque da Nick e Simo, lo ricordiamo questa cosa, loro i fortunelli, diciamo, di Collettivo Z, che hanno sempre tutti gli ospiti. Oggi hanno avuto settembre, per esempio, sono tantissimi anche per tutta questa settimana. Ritrovate tutto quanto, come tutte le interviste, ovviamente su Rete 105 Play, ve lo ricordiamo. Torniamo tra pochissimo nella nostra seconda ora.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Pochi secondi alle 18.

Irama con Cabana ad aprire la seconda delle nostre due ore insieme di Generazione Z, 18 e 2 minuti. Cominciamo allora questa seconda ora, saremo insieme appunto fino alle 19 con tanta musica con l'aeroporto Roma Fiumicino tra poco. In tema di musica appunto la collaborazione di quest'estate Jovanotti e Alfa. Di tempo.

Abracadabra, Lady Gaga, 18 e 9 minuti della seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z. Tra pochissimo invece sentiamo la nuova di Brescia, da Dio. Tra l'altro Brescia che oltre alle date, 4, ben 4 nella sua Genova, poi appunto è andato a Roma anche all'Auditorium Parco della Musica, vedevo sui suoi social, è prontissimo già per l'estate prossima anche lui. Lo dicevamo che praticamente tutti gli artisti già stanno insomma lanciando i propri tour per l'estate 2027, e lui appunto ha annunciato l'ippodromo di Milano, di vicino a San Siro, insomma, per diciamo il settembre 2027 in realtà, quindi c'è un bel po' di tempo, però insomma si è portato avanti il buon Brescia, eccolo con Da Dio.

18-12 minuti anche Brescia con la sua ad addio, e appunto lo ricordavamo prima, l'11 di settembre del 2027, quindi fra più di un anno, insomma, sarà live, appunto, Milano Marea, così l'ha chiamato questo evento, all'ippodromo di San Siro. L'aveva detto in effetti durante anche questi ultimi live, appunto, sia a Roma sia a Genova, aveva detto lo rifaremo tutto quanto in un posto ancora più grande, e quindi insomma adesso ha annunciato questa data per l'anno prossimo. Intanto i Colors qui su Z con Rolling Stones.

18:18 minuti, Anna con la sua gasolina qui in Generazione Z su Radio Z. Allora, ormai lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Vi chiediamo anche quali artisti vorreste vedere sul palco. Potete andare su Rete 105 Play e fino al 31 di luglio potete esprimere la vostra preferenza. Poi ci vediamo mercoledì 2 di settembre, tra l'altro con anche una lista sempre più lunga del nostro cast, anche nella prima ora insomma l'abbiamo ovviamente ricordata, ma poi ogni settimana, ogni volta aggiungiamo dei nomi, quella lista diciamo diventa sempre più lunga e sempre con più nomi di artisti, quindi insomma vi aspettiamo appunto mercoledì 2 settembre, ricordiamo Arena di Verona, il Future Hits Live. Ora c'è invece Ultimo con Quando dorme la città.

0: Quando dorme la città, la nuova canzone di Ultimo 18 e 22 minuti, uscita proprio insieme in sostanza al suo super concerto del 4 di luglio scorso, ricordiamo, a Tor Vergata. Poi nel frattempo comunque ha già annunciato un sacco di date per l'estate 2027, quindi anche per lui vale questo discorso, insomma, che ormai praticamente anche l'estate prossima è già pianificata praticamente. Ora c'è Maladì qui su Radio Z.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Palermo per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui il 23 maggio del 92 viaggiava il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo nel giorno dell'attentato mafioso in cui morirono. La Premier, nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza, ha ringraziato le forze dell'ordine per aver sgominato la cosiddetta banda dei Kalashnikov che ha terrorizzato per mesi Palermo. Donald Trump è tornato a rivendicare il controllo americano sullo stretto di Hormuz. Stiamo prendendo il controllo dello stretto, saremo noi custodi e pagheranno a noi il pedaggio, ha detto Trump in un'intervista. Teheran minaccia di abbandonare il memorandum d'intesa firmato a giugno. Passiamo poi

0: Al calcio questa settimana molte squadre di Serie A tornano a radunarsi in vista della nuova stagione, inizio del lavoro per Milan, Juventus, Torino, Roma, Fiorentina e Lazio, l'Atalanta che ha già svolto una settimana di allenamenti, oggi aprirà il ritiro. Per quanto riguardano invece i mondiali, semifinali che saranno Francia, Spagna e Inghilterra, Argentina si giocheranno domani e mercoledì entrambe alle 21 e su Rete 105 naturalmente ricordiamo lo show Noi Dire Mondiali. È tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Tanto sole, ma segnaliamo temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Una giornata calda da nord a sud, le temperature massime saranno in rialzo diffusamente, supereranno i 35 gradi, picchi attesi in Sardegna di 43 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: sola nostra.
1: Ossa nostra di Gaia, 18 e 33 minuti di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino, di nuovo al Terminal 1, la nostra bellissima, possiamo dirlo Marti, bellissima postazione.
2: Di
1: peraltro
2: più.
1: Abbiamo adesso, ma la raccontalo tu però, delle cose nuove, delle nuove, no?
2: Sì, e l'abbiamo rinnovata ancora di più, abbiamo aggiunto delle cose che facciano capire ancora di più che questa è una radio, questo perché delle volte i turisti ci scambiano per l'ufficio informazioni, quindi no, noi specifichiamo che no. È solo una radio, abbiamo gli adesivi giganteschi di RTL 102.5, Radio Airport, quindi più chiaro di così veramente si muore. E niente, sono in solitaria per questo nostro secondo intervento perché la gente, secondo me, viene in aeroporto un po' troppo tardi.
1: Ecco, cioè, questo è un appello, è vero, brava, ma facciamo questo appello perché intanto, in generale per voi, per non perdere il volo, per qualsiasi rischio, no? Qualsiasi cosa che può succedere, non si sa mai. E poi,

0: se comunque andate un po' prima in aeroporto, in particolare a Fiumicino, venite in onda con noi. Cioè, questo è
1: ma
0: il bello.
1: Sì. Ma anche perché tutte le persone che fermo mi dicono: no, guarda, scusa, devo correre, chiudo il gate. No, guarda, scusa, sto perdendo il volo. No, guarda così, no, guarda di là. Ma ragazzi, se venite con calma, tranquilli, non dovete nemmeno fare così tanto le corse.
0: Ma infatti, poi ci sono talmente tante cose, tu ce le racconti ogni giorno, no, Marti, da fare lì a Fiumicino. Ogni volta c'è un DJ set, c'è una cosa, quindi ci sono tantissimi, tantissime location, lounge bellissime che ci ha fatto vedere, un sacco di attività, un sacco di cose, pianoforte, tutto e di più, che uno, anche se arriva un po' prima, comunque, insomma, sicuramente non si annoia, ecco questo dico. Cioè.
1: No, ma un modo per intrattenersi c'è sempre, poi per esempio ci sono le workstation, quindi se magari dovete portare a termine qualche lavoro, portate il computer e lo fate, se dovete studiare ancora per qualche esame, potete farlo, oppure se volete semplicemente rilassarvi, ci sono anche un sacco di sedute comodissime, tra l'altro, pista pista, cioè puoi veramente sdraiarti su quelle poltrone.
0: Sì, certo, guardi gli aerei che vai.
1: Devi trovarla libera, perché vabbè, certo, non capita sempre. Però, e poi soprattutto non devi avere la sfiga di capitare accanto a qualcuno che si è tolto le scarpe.
0: Ecco, no.
1: Perché anche questa cosa capita, purtroppo.
0: È vero, questo mi ricorda un'altra campagna che abbiamo fatto qualche tempo fa, dicendo: ragazzi, per favore, non toglietevi le scarpe, in generale.
1: Ma perché dovete togliervi le scarpe? No, toglietevele a casa vostra, come le persone anche sul volo, sull'aereo.
0: No, no,
1: mettiti queste scarpe, per favore.
0: Veramente, ve lo chiediamo per favore. Grazie Marti e ci vediamo domani, ovviamente.
1: A domani, fra, grazie.
0: Ciao.

Star Walking di Lil Nas X, 18 e 39 minuti nella seconda ora di Generazione Z. Vi ricordiamo in tema di ospiti che domani alle 16 Rnawa sarà nostro ospite all'interno di Collettivo Z, sempre con i nostri Nick e Simo. Torniamo tra poco.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Diciotto e 40 minuti qui su Generazione Z. All'interno della nostra puntata fino alle 19 saremo insieme ancora per una ventina di minuti. Ormai abbiamo salutato anche la nostra Marti dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ma domani torneremo anche da lì, lo sapete, all'aeroporto, anche per raccontare qualche storia, insomma, di passeggeri. Naturalmente sempre la musica che è l'ingrediente principale qui su Z, e quindi abbiamo l'ultima canzone in realtà uscita di Amélie. Questa è Non è Francesco.

Non è Francesco di Amelie, 18:44 minuti. Parlavamo prima di passeggeri, ovviamente per l'aeroporto, ma vale anche al 335-3010-25. Se volete raccontarci, insomma, dove siete, se siete già magari da qualche parte, insomma, in viaggio o avete in programma qualcosa a breve, o anche se siete appunto di nuovo, insomma, in città e ancora in città a lavorare, insomma, fatecelo sapere. 335-3010-25. Intanto c'è Fra Quintale con Aranciata qui su Z.

Soli a Milano, Club Dogon con Elodie, 18 e 51 minuti, verso la fine di queste due ore insieme di Generazione Z. Peraltro Elodie che è salita sul palco di San Siro insieme a Sfera Ebbasta durante i concerti chiaramente di Sfera per cantare anche stasera insieme. Tra l'altro, altra insomma curiosità, ma l'avete visto sicuramente nei vari video che sono diventati poi virali sui social, comunque c'era anche naturalmente la compagna di Elodie, ovvero Francesca, che appunto è la ballerina del corpo di ballo di Sfera, quindi insomma c'è stata anche questa reunion in un certo senso sul palco, e poi è tornata insomma anche a esibirsi Elodie, che poi l'anno prossimo ha diverse date in programma. C'è Geolier intanto un'ora.

Fabri Fibra insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago, stelle hit di ormai 4 stati fa 2022, 18:59 minuti, e così chiudiamo le prime due ore settimanali di Generazione Z, appunto in questo lunedì 13 di luglio. Ma ovviamente, essendo le prime della settimana, ovviamente ci sono ancora diverse puntate. Domani torneremo puntualissime alle 17, sempre Francesco Taranto qui da Milano, sempre Martina Rinelli da Fiumicino con i suoi passeggeri. Vi lasciamo invece ad Aperi Z fino alle ore 21. A domani allora, buona serata a tutti, ciao ciao.

0: per cambiare tutto. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Aperizeta.
1: E buonasera a tutti, signore e signori. Buon lunedì, è il 13 di luglio 2026. Siamo quasi alla metà di questo mese, credo. Non mi ricordo bene quanti giorni ha luglio con esattezza. Mi dovrei ripetere la filastrocca, ma non mi sembra il caso. Comunque siamo intorno alla metà di luglio, questo lo possiamo dire senza timore di essere smentiti. Stavo per dire un'altra cosa. 19:01, puntuali, partiamo, nuova settimana, nuova puntata di Aperizeta in compagnia. Sto ripensando a quello che stavo per dire, sarebbe stato gravissimo. Comunque, nuova puntata di Aperizeta in compagnia di Edoardo Donna Maria. Ringraziamo e salutiamo Francesco Taranto, il dottor l'esimio Francesco Taranto e la dottoressa l'esimia Martina Rinelli. Adesso tocca a noi, partiamo con la musica, il remix di Dracula, Tame Impala e Jennifer.

Tim Impala con Jenny, il loro remix di Dracula qui su Z. Sono passati 5 minuti dopo le 19, abbiamo deciso di partire così, con questo remix importante. Adesso arriva un altro feat, questa volta tutto italico, perché sono una coppia che abbiamo conosciuto ancora meglio nell'ultima edizione di Sanremo, e le dia con H7, la loro Santa.

Facciamo così, due nomi a caso di gente comunque qualunque, insomma, è Black Eyed Peas con Daddy Yankee. Non so se conoscete, questa era Bailar Contigo dal 2023, quando sono le 19:12 minuti in diretta su Radio Z in Aperizeta. La prossima artista che ha annunciato le date del suo tour, sto parlando della dottoressa La Madame, perché a novembre partirà il suo tour con Nonantola, non so, non credo di aver mai sentito il nome di questo paese, poi un po' città o quello che è, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino, Bologna, l'ultima a dicembre. Madame. Me,

Canto Tour, ma ovviamente la Madame dal 30 di giugno già è in giro per l'Italia col suo tour estivo che si concluderà il 13 di settembre con la data di Taormina, domani sarà a Bergamo, insomma dei mesi impegnatini per la Madame. Arriva Nicolò Filippucci con la sua Mantra su Zeta.

E nella sua lista delle priorità ci sta prima lei, poi subito dopo, prima lei senza vestiti ovviamente, questo mi sembra molto chiaro, poi i soldi e i gusti, questi sono i gusti di Sfera Ebbasta, lo conosciamo molto bene in realtà, vabbè, fa anche parte del suo personaggio, lo possiamo dire. Questa era Mamma Mia di Sfera Ebbasta con Russian dal 2022, una bella coppietta, questo... Questo si può dire, 19 e 21 minuti, li leggiamo i vostri messaggi al 335 30 10 25, voi continuate a scriverci come al solito, ci raccontate un po' la vostra estate, perché ricordatelo sempre, mentre voi lavorate ci sarà sempre qualcuno che è in vacanza al posto tuo. Another con 54 Ultra, questa è la loro Talk to You su Radio Z.

Cioè, ormai la conosciamo bene, Nader con 54 Ultra, la loro Talk to You qui su Radio Z, 23 minuti dopo le 19. Bella notizia invece, ragazzi, perché è tornato Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, la loro La Costiera Amalfitana.

La Polinesia di Gazzelle, la Polinesia non gli va, l'ha deciso lui, me sinceramente la bella Polinesia, da 10 giorni di Polinesia, credo che me li farei abbastanza volentieri, non so quanti come me, ma credo tantissime, devo dire la verità. 19.30 in questo istante qui su Radio Z in compagnia di Edoardo Donna Maria fino alle 21, starò insieme a voi come al solito, ma segnatevi questa data, 2 settembre, Arena di Verona torna il Future It's Live, quest'anno la lineup è super, partiamo con lo special guest che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco ci saranno Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast lunghissimo, e anche Tony Pitone, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, settembre, Merck in Cremonte ancora, Le Diacona K7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Il Vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, La Rida al Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. I biglietti per Future It's Live 2026, 2 di settembre a Verona sono già aperti su ticketone.it.

Blanco con la sua Los Angeles dal suo ultimo album, ma alle 19:34 minuti qui in diretta in Aperizeta, come al solito dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, non vi potete sbagliare perché ci sono io sempre a quest'ora. E adesso l'estate la sentite come arriva anche con Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira su Radio Zeta.

0: David Guetta con Bebe Rexha, I'm Good, blu tra parentesi, se ve la cercate online, un po' di Eiffel 65 in questo brano di David Guetta con Bebe Rexha. Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Si torna in diretta alle 19.41 qui su Radio Z, per i Z, e tra i vari messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 uno mi ha colpito in particolare. Ho avuto la brillante idea, ci scrivono, di fare le zucchine fritte proprio oggi che ci sono 35 gradi. Mai maledire la scelta di fare del fritto, è sempre il momento buono per fare del fritto, ricordatelo, c'è Safe. Buona domenica.

0: E come ci piace la chitarrina Nen di Safe, la sua buona domenica. E allora buona domenica a tutti, anche se domenica era ieri, oggi è il lunedì 13 luglio, è 19:44, arriva il king della lacrimuccia, Mr. Rain, lunedì nero su Z.
1: A complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po' mi fa ridere.

Devo dire meravigliosa questa. Io ho un debole per Da Soup. Dimmi che c'è dal 2023. Questa era con Tedua, che per tornare a parlare di Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Ricordiamo che Tedua sarà proprio lo special guest, quindi non potete mancare anche per questo. Ma tantissimi gli artisti, poi ogni tanto nel corso della puntata li ripetiamo. Ovviamente si va avanti con la musica. 19:50 su Radio Z, Moving to the Sun.

0: fun. Moving to the Sun, 19.53 in diretta su Radio Z, e c'è un altro artista che ci sarà il 2 di settembre a Verona sul palco della Radio Z Future It's Live. Sto parlando di lui, il dottor Knight, quello di Viva la Cultura. Non so se ve lo ricordate a Sanremo, certo che ve lo ricordate, la sua forte su Radio Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: E tra novità e pezzi di qualche anno fa ritroviamo anche qualche chicchetta così deliziosa, tipo questa di Coez, la tua canzone era il 2019, già 7 anni fa, incredibile. Sembra ieri quando usciva questa canzone bellissima del dottor Silvano in arte Coez. 20 in punto qui su Radio Z, siamo già alla fine della prima ora di Aperiz Z e questo significa che ce n'è ancora un'altra da passare insieme. Torniamo tra poco. Le 20 in punto su Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G con Manu Chao viajando per il mondo su Radio Z 20.04 mentre proliferano i messaggi sul cibo. Tra poco me ne leggo qualcuno che mi è piaciuto particolarmente. Al 335 30 10 25 arriva su Z Annalisa, canzone estiva.

0: Un Alfa giovanissimo nel 2019 quando cantava Cin Cin qui su Radio Z, 20 e 11 minuti, e per chi ci segue in radiovisione al 266 del televisore, al 735 di Sky, insomma, avrà notato tante apparizioni particolari in questo video. C'è Tommy Cassi, c'è un Olly estremamente giovane che a un certo punto, non so per quale motivo preciso, perché sono in una casa, quella che sembra essere una festa in casa, avranno una pribottiglia, ma lui no, a lui non gliene frega nulla della pribottiglia e apre una birra con i denti. Tra le varie doti di Olly, a quanto pare, c'è anche questo. Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

È tutto un mix di DNA che si mescolano e chissà che cosa compongono, chissà a che tipo di riferimento fa Jovanotti in questa canzone con Gabri Ponte, che si chiama appunto DNA. 20 e 15 minuti, sempre in diretta in Aperi Z, e arriva Godzilla.

Andrea di Brescino, anche lui nella nostra playlist in questo lunedì 13 di luglio, quando sono le 20:21, sempre in diretta qui in Aperiz. Oh, questi sono i messaggi che mi piacciono, perché nella prima ora parlavamo di cibo, qualcuno insomma diceva di aver fatto una scelta sbagliata a friggere delle zucchine per cena. Io ho detto che secondo me non è mai il momento sbagliato per friggere qualcosa. Questo è un messaggio che mi piace. Io ho fatto i panzerotti fritti, oh, lunedì 13 luglio con 40 gradi, panzerotti fritti, ottimo. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, partenza.

0: Ci piace come questa Partenope di Serena Brancale, di Colors, Merken Cremon, tra l'altro tutti artisti che saranno presenti il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Z. Chissà se la canteranno. Arriva ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:30 su Radio Z, in apertura la Premier Giorgia Meloni durante il suo discorso al Museo Falcone Borsellino di Palermo ha ricordato i giudici con parole toccanti, ha parlato dello sforzo del governo contro la mafia, ha svelati i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie il 23 maggio 1992 quando furono uccisi a Capaci. Passiamo agli esteri, lo stretto di Hormuz conteso tra Iran e Stati Uniti, il presidente Trump ha scritto su Truth che il paesaggio è completamente aperto e che gli USA potrebbero chiedere un pedaggio sui transiti per garantire la sicurezza, oltre ad aver annunciato il blocco dei porti iraniani. Teheran minaccia l'interruzione della tregua se non verranno rispettati gli accordi. In chiusura allo sport, il calcio, i mondiali, le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, si giocheranno domani e mercoledì entrambe alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire. Mondiali per il tennis, complimenti a Jannik Sinner, per il secondo anno consecutivo ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Alexander Zverev. È tutto su Z, arriva il meteo.

0: Quanto si è parlato del video di questa canzone, non lo rifaremo qui ed ora. Questa era Samurai J con la sua ossessione. Torniamo tra pochissimo, piccolo break.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: minuti in questo istante, si torna in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Ancora una ventina di minuti, è abbondante, diciamo la verità, da passare insieme. Continuate a scriverci al 335 30 10 25, perché io vi leggo tutti, quasi, insomma, perché tra l'altro dopo i panzerotti fritti mi hanno comunicato anche un'altra cosa, che fanno le petrone fritte questa sera. Io non ho idea di che cosa siano, ma sicuramente 100% le mangerei, magari ascoltando Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

L'ultima di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola, 20 e 42, siamo sempre in diretta qui con Edoardo Donna Maria in Aperizeta fino alle 21 e oh, in effetti tra le altre cose oggi mi ero scordato, era la prima cosa, ho detto oggi appena arrivo in radio dico questa cosa e non l'ho detta, ma veramente tanti e tanti complimenti a Jannik Sinner che ha vinto Wimbledon per il secondo anno di fila e meno male che c'è Sinner, perché per gli amanti del calcio come me altrimenti l'Italia insomma poche gioie. Va bene, la musica, Jungle, The Wave.

0: Ricomi insieme alla voce bellissima, quella di Elisa, in questo feat del 2019, si chiama Blue, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z quando sono le 20:49 minuti. E a proposito di orari, domani ore 16 non prendete appuntamenti perché Ernawa sarà nostro ospite in Collettivo Z, ore 16, H16.00, non vi potete sbagliare. Arriva un altro feat tutto internazionale, quello tra MGK e Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: one time.
1: E come se la ridono Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, questo è il loro feat, Girl Next Door, su Radio Z, 20 e 52 minuti, pochi minuti alla fine di questa puntata, ancora però tempo per ascoltare buona musica. Noemi con Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera?

0: I pinguini tattici nucleari dal 2020 con questa bellissima canzone Pastello Bianco su Radio Z alle 20:59 minuti con leggero ritardo, incolpevole devo dire la verità, perché la scaletta non dipende da me, sicuramente forse da Francesco Taranto che mi ha preceduto. Lasciamo la linea al collega amico Davide Guerra da Milano, che vi terrà compagnia fino alla mezzanotte con il Fattore Z. A noi ci vediamo domani, ciao.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi

0: gli artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Fattore Z.
2: E lo so che siete quasi stufi di sentire la mia voce, ma sono di nuovo qua. Buonasera, buonasera, 21 e un minuto in diretta su Radio Z. Oggi è lunedì, il 13 di luglio, e iniziamo una nuova puntata del Fattore Z. Benvenuti, mettetevi pure comodi, comodi, vi accompagno fino alle ore 21. Ringrazio Edoardo e Donna Maria per avervi condotto nella Perizzeta. E adesso, piano piano, affrontiamo la fase finale di questo giorno statisticamente difficile e insieme. E ovviamente allietati anche da quella che è la buona musica di Z, sempre presente H24. Allora, se vi va, seguiteci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, c'è l'app RTL 102.5 Play che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone o sul vostro tablet. Partiamo con una divinità di musica italiana in questo momento, una fanbase fortissima. Lei è Anna, Wild Girl Wasted.

Fight Girl Wasted, c'è Anna, anche lei sarà presente al Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona il 2 di settembre. L'avete sentito poco fa nell'annuncio, nei vari nomi del cast che piano piano si va delineando sempre di più, e ovviamente noi in diretta ve li raccontiamo di volta in volta. Sienna Spyro alle 21:05 si intitola Material Lover.

0: Icy Sub-Zero si intitola Mujer dal 2022 alle 21:10 minuti di questo lunedì 13 di luglio su Radio Z, il Fattore Z fino a mezzanotte con il sottoscritto Davide Guerra. E volevo giusto ricordarvi che c'è anche un modo diretto per arrivare a noi e alla radio, che è il numero, il 335 30 10 25, sms, whatsapp. Scriveteci, raccontateci tutto quello che volete, che sentite la necessità di raccontare, perché la radio è anche questo, no? È empatia ed è contatto diretto con l'ascoltatore, perché noi siamo, cioè io sono in diretta adesso, in questo momento, quindi potete dirmi tutto ciò che volete, io lo riporterò. E Lea, non è divertente.
1: Divertente, ma non è divertente.

Non è divertente, si chiama così la canzone di Elea, e invece molto piacevole come sempre ricevere i vostri messaggi. C'è Valerio che dice: ciao Davide, è sempre un piacere rivederti in radiovisione, ti mando i miei saluti dalla provincia di Ragusa, la mia terra d'origine meravigliosa, bellissima come tutta l'Italia, però lì si sta, ci sono un sacco di cose molto belle, l'ho vista molto bene, quindi lo so.

0: Male da vendere, c'è Lazza alle 21:20 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Sapete che siamo molto concentrati su questo evento del 2 di settembre e all'interno della nostra playlist andate a scovare quelli che sono i vari artisti presenti, già diciamo confermati, e magari anche quelli che verranno confermati che però sono già presenti nella nostra playlist. Lui è già stato confermato, quindi andiamo sul sicuro, siamo tranquilli, non spoilerò niente perché qua non si può spoilerare. Jimmy Nero, lo ascoltiamo, la sua si chiama Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Splinter Cell, Jimmy Nero. A me questa canzone, o comunque il titolo, mi riporta sempre a uno dei giochi a cui giocavo con i primi smartphone, quando ancora in 2D praticamente, in quel modo lì. Allora adesso arriva Quevedo insieme a Elvis Crespo, che non ha niente a che fare col calciatore. Si intitola La Graziosa.

La Maria, quella di Madame su Z. Segnatevi, cari ascoltatori e ascoltatrici, questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua. Ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast davvero pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merken Cremont e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero, che abbiamo ascoltato poco fa. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte. Corri e vola su ticketone.it.

M. Fabri Fibra si intitola Antidroga alle 21:34 minuti, Radio Z, il fattore Z. Adesso si canta e si balla un po', a ritmo anche di festini bilaterali. Se vi ricordate il periodo del Festival di Sanremo, ovviamente parliamo di colei che veniva disturbata da questi festini, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Take You Dancing, 21:41 in questo istante. È arrivata per questa prima ora il momento della pausetta. Piccola, piccola, state con noi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

21:41 di nuovo in diretta. La pausa era piccolissima, come promesso su Radio Z. I vostri messaggi 335 30 10 25. Saluto Maurizio che si trova sul divano collassato ad ascoltare la buona musica in vostra compagnia. Ciao Mauri, ciao, resta pure qua tranquillo, perché adesso arriva un uomone altissimo, chiamato da molti Big Five, e lui lo dice anche in questa canzone, dice: mi chiamano Big Five, in realtà il suo nome d'arte è Arti Five, e questa è la sua Swag Music alle 21:42 minuti di questo lunedì 13 luglio nel Fattore Z di Radio Z.

0: Bang Music Arti 5 21:44 su Radio Z. Quando si parla di persone che stanno dietro le quinte riescono a elevare diversi artisti, mi viene in mente Yuli, che ha prodotto tantissimi artisti, partendo da Olly a tanti altri, facendo molto bene e aiutandoli. Poi a un certo punto arriva anche il suo di momento, sempre supportato da altre persone. In questo caso qui lo troviamo con 13 Pietro, si intitola Qui piangono tutti.
1: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: Azizam su Radio Z, Ed Sheeran che dedica questa canzone alla moglie e perché significa mia amata in persiano, tesoro, mia amata. E la cosa curiosa che non molti sanno è che ha registrato una versione in lingua persiana del brano e ha dichiarato che lavorare con questa canzone gli ha fatto capire come la musica sia un linguaggio universale, e poi cambia solo giusto la lingua, ma il messaggio, quello che si vuole raccontare, quello che c'è sotto, ovviamente arriva a tutti. 22 Simba insieme a Gue, e questa è una delle novità, o meglio la loro novità, si intitola Arricchiti su Radio Z. Buon lunedì.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi

Arricchiti 22 Simba e Gue su Z dal 2026, quindi fresca suonata da qualche settimana, a dirla tutta, perché di qua passano spesso e volentieri canzoni di quest'anno, le ultime, perché siamo super aggiornati, un po' volendoci immaginare come uno smartphone, abbiamo sempre l'aggiornamento tutte le sere, tutte le notti, siamo sempre pronti, sempre sul pezzo. Ritroviamo anche Promessa, Franco 126 e Idua, si intitola Ordinaria Follia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: 5 dubbi piaci tanto in chiusura di questa prima ora insieme del Fattore Z. Se vi piacciamo tanto rimanete con noi anche per la prossima, le 2, le 3, le 4, le 5, c'è Alex Morelli dopo la musica sempre H24, poi domani mattina si riparte con la programmazione, insomma se vi piacciamo state con noi, ma già lo so che lo fate. Allora è lunedì, oramai è scoccata le 22, quindi vuol dire che si chiude ora la prima ora e si apre la seconda del Fattore Z di Radio Z. E già lo sai, sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Arriva Bad, 22 e 4 minuti di questo lunedì, sempre su Radio Z con il Fattore Z e i vostri messaggi. Se vi va, sempre al 335 30 10 25 sms WhatsApp per raccontarmi il vostro lunedì sera in nostra compagnia. Signori, che dire, un artista internazionale dal calibro incredibile che non volevamo farci mancare in questa serata e in questa playlist di Z. Lei è Madonna e questa si chiama Danceteria. Yeah.

Achille Lauro 1990, 22:12 minuti su Radio Z, è anche il nome dell'album dal quale è estratto questa canzone, e che era un album dove appunto Achille Lauro aveva omaggiato diversi periodi storici, anni 80, anni 90, 2000, e che con le varie canzoni aveva tra l'altro modificato, ho preso ispirazione da, ho riportato ecco all'attualità alcune canzoni del passato di ogni decade, riportate all'interno di questo album, perché è sempre bello raccontare anche le generazioni di adesso quello che è stato il passato. C'è Mace

Mais cattive abitudini con Salmo e Colapesce, 22 e 16 minuti, le collaborazioni che ci piacciono, che uniscono mondi quasi completamente diversi, non in toto, però diciamo non mondi, ma carriere, ecco, di generi diversi.

0: Ancora.
1: Ancora. Happy Days, ce lo dice Gali, 22 e 23. Radio Z, buon lunedì a voi che siete dall'altra parte della radio, qualsiasi cosa stiate facendo. Noi siamo al vostro fianco, ma ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Ma noi vogliamo darvi una possibilità, e cioè quali sono gli artisti che vorreste vedere sul palco? Potete sceglierlo, andate su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere anche voi la vostra preferenza, poi ci vediamo là, perché una volta avete votato e ottenuto il vostro artista, venite a vederlo e a saltare insieme a tutti gli altri, insieme a tutti noi, faremo una festa meravigliosa. Ci vediamo quindi mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona con il Radio Z Future Hits Live 2026. C'è Tony Boy, Cuore Rotto.

Questa finale, questo finale lo ricorda un po', un cuore che batte un po' fuori tempo forse, e che potrebbe essere il cuore rotto di Tony Boy e di tanti di noi che poi ci immedesimiamo spesso e volentieri nelle canzoni, sia nei periodi belli di amore corrisposto, sia in quelli un po' meno belli dove l'amore effettivamente è rotto. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:31 minuti su Radio Z. Gli Stati Uniti hanno confermato che domani sera inizierà il blocco dei porti iraniani. Il controllo dello stretto di Hormuz resta al centro della contesa tra Iran e USA. Il presidente Trump ha annunciato che l'America chiederà un pedaggio per garantire la sicurezza del transito. Teheran ha avvertito Washington che se non verranno rispettati gli accordi siglati nel memorandum, la tregua salterà. La premier Giorgia Meloni, durante il suo discorso al Museo Falcone Borsellino di Palermo, ha ricordato i giudici con parole toccanti. Ha parlato dello sforzo del governo contro la mafia. Svelati i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, quando furono uccisi a Capaci. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa settimana molte squadre di Serie A torneranno a radunarsi in vista della nuova stagione. Inizio per Milan, Juventus, Torino, Roma, Fiorentina e Lazio. L'Atalanta, che ha già svolto una settimana di allenamenti, oggi aprirà il ritiro a Zingonia. Per ora è tutto, adesso appuntamento con il meteo.

0: Drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.
1: Te cógeme, pero te coge. Barranquilla medallo.
2: Karol G e Shakira su Radio Z. Domani invece alle 16 Rnava sarà nostro ospite nel collettivo Z. Non perdetevelo. Pausina, ci siamo.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Pausina fatta e adesso quella questa è quella che indica anche la metà della puntata del Fattore Z, quindi abbiamo circunnavigato la boa e andiamo dritti fino all'arrivo dove ci attende Alex Morelli per accompagnarvi poi fino nella notte profonda di Radio Z. 22:40 minuti, c'è ancora spazio per i vostri messaggi, se vi va raccontate il vostro martedì, il lunedì sera in nostra compagnia, 335 30 10 25. Canto d'amore, Angelina Mango e Mengoni.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Due voci veramente pazzesche di cui dobbiamo essere estremamente orgogliosi qui in Italia, che poi messe insieme, altro che canto d'amore, viene fuori una poesia, due voci pazzesche. Settembre ci ricorda due settimane, magari quelle di ferie, no? Io voglio immaginarla così, le due settimane di ferie che state per fare o che avete appena finito.

Padua! Love again, again, e ancora, prima e dopo. Io ti amo sempre, da sempre e per sempre. 10 minuti alle ore 23, questo è il Fattore Z. Io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte in mia compagnia, tra una canzone e l'altra, tra una chiacchierata e l'altra, e anche un messaggio. E l'altro al 335 30 10 25 sms e whatsapp. Sentitevi liberi di raccontare tutto ciò che volete. Comunque, come se fossimo solo io e voi, ecco, poi il fatto che ci siano altri ascoltatori non fa niente, facciamo finta che sia una cosa segreta. Se vi va però ci facciamo un bel flamenco paranoia. Samurai J.

Pam pam pam pam pam pam pam, Flamenco Paranoia, Samurai J, 22 e 53 minuti, sempre su Radio Z in questo lunedì sera che per molti di voi magari non sa di lunedì, perché c'è chi scrive che sta andando al mare per passarci tutta la settimana fino a domenica, signori.

0: Fedez e Miskill a chiudere la seconda ora insieme del Fattore Z, si titola Sexy Shop dal 2024 e ricorda che l'amore non si fa nei sexy shop. Metti che qualcuno avesse la straia, no, non si può fare assolutamente nei sexy shop. Ricordatevi questa cosa, nel tempo scoccato, sono scoccate le ore 23, quindi vuol dire che siamo pronti ad affrontare l'ultima ora insieme per questa per questo lunedì, scusate, e quindi rimanete con noi, continuate a scriverci al 335 30 10 25. E sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stazione. Mai di te, Dua, 23-3 minuti, apriamo così la terza e ultima ora del Fattore Z, quella particolarmente dedicata a voi, ai vostri messaggi, perché è un po' il momento dell'appello, così si chiama, 335 30 10 25, scriveteci come state trascorrendo questo lunedì in nostra compagnia. C'è Bea, si titola Rich.

bravissima, lo è sicuramente Annalisa, è anche bravissima, e allora non ce la siamo fatti scappare nella playlist di Z, stabilmente presente oramai da anni, direi. 23:10 minuti in questo istante, buon lunedì anche a Martina che rientra dalla partita di padel del lunedì sera, spero sia andata bene, tu ti sia divertita e magari anche che abbia vinto, perché è vero che solite cose si dicono, è importante vincere, partecipare eccetera eccetera, però sai, anche soltanto per lo sfottò con i propri amici, anzi a volte più che per premi e cose serie, per lo sfottò cioè il giorno dopo a lavorare, poi bisogna entrare, subire, no, avete perso, invece no, si vince, si entra più tranquilli. Sorry, scusa, lo sento. Era una

Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio Z 23, 13 minuti e tempo ancora dei vostri messaggi. C'è chi ovviamente torna a fare sport, come dicevamo prima, ma c'è anche chi lavora, perché come dico sempre, banalmente, l'ascoltatrice di prima è andata a giocare a padel, ma se non ci fosse qualcuno che apre il campo non potrebbe andare a giocare, cioè è sempre, no, per una persona che si diverte c'è sempre almeno una che lavora, è la regola, signori. Comunque noi qui su Radio Z accogliamo tutti.

C'è stato un tempo in cui i Boom Da Bash facevano una hit estiva ogni estate con artisti differenti. Qua li abbiamo ritrovati insieme ad Alessandra Morosa, Mambo Salentino. La radio fa viaggiare, magari voi viaggiate anche con la radio accesa. Salento, posto meraviglioso, una sicuramente dei posti più belli dell'Italia, che comunque è bella tutta, sembra una banalità, ma avercene stati così all'estero è avercene stati con tutte le bellezze che abbiamo noi. Detto questo, si viaggia con la radio, lo dicevamo, dall'Italia andiamo anche all'estero, in particolar modo in Perù, dove ci porta Irama tramite questa canzone che particolarmente ci porta a Cabana. Quindi mettetevi comodi, rilassatevi, e questa è un po' aria di vacanza, dai. Immagino già l'infradito, un po' di caldo in Perù, è giusto un tantino, però

Cabana, Irama, 23 minuti su Radio Z. I vostri messaggi 335 30 10 25. Ciao Luca, sto ascoltando Radio Z mentre rientro da lavoro, mi aspettano altri 20 minuti in vostra compagnia. Ma certo, mettiti comodo che di fianco a te arriva anche Ariana Grande. Hey, that I made you love me, questo è il titolo della canzone di questo lunedì sera su Z.

Gazzelle Destri, 23-29 minuti, siamo per entrare nella ultima mezz'ora di questo lunedì su Radio Z. E adesso arriva un artista di quelli che in questo ultimo periodo sta facendo molto bene a Genova. Sono tanti ultimamente, effettivamente ce n'è un bel po', perché Genova sta sfornando un sacco di cantautori molto molto bravi. Lui è quello, come possiamo, è difficile anche distinguerli in qualche modo. Vabbè, Brescia, signori, anche lui è live in questo periodo, ha fatto una serie di live nella sua Genova al Porto Antico e adesso lo ritroviamo qui su Z con la sua ultima, che si intitola Da Dio.

Flash da Dio, 23:33 minuti su Radio Z. I vostri messaggi 335 30 10 25. Lunedì sera di relax, faccio il gelatiere, siamo chiusi e quindi è un po' come se fosse la mia domenica. Niente da dire, nulla da aggiungere, se non questo pezzo che è clamoroso, The Bowser Magnetic.

Manifesto di Calcutta, 23:39 minuti, che è una delle alternative genovesi all'aglio olio di mezzanotte, visto che manca 20 minuti a mezzanotte. Una bella pasta al pesto adesso, tutti insieme, potrebbe essere una bella soluzione, no? Di quelle che si fanno anche di solito notte inoltrata, quando si torna a far serata e tutti quanti insieme si torna a casa, magari anche in vacanza, vacanze universitarie, piuttosto che le vacanze anche della maturità. Si fa una bella pastozza alle 23:40, ci si butta un po' di pesto dentro, perché poi non è che si può stare lì a cucinare grandi cose, e si mangia in compagnia. Ultimo alle 23:40 minuti su Radio Z, la sua novità si chiama Quando dorme la città.

La nuova di Ultimo si intitola Quando dorme la città. Per molti fan, tra l'altro, è l'emblema, rappresenta molto bene Ultimo, visto che ha le sue sonorità e anche il suo testo un po' malinconico. Su Radio Z alle 23:43 minuti, quasi verso la fine di questo appuntamento del Fattore Z, si parla anche un po' di lavoro, perché comunque è un lunedì e Dito nella Piaga ci riporta all'ordine. Dobbiamo essere dei businessmen.

La Plena, questa è una di quelle canzoni che sembrano lente ma in realtà generano movimento. Non so se è una supercazzola quella che ho detto oppure avete capito il senso, cioè è lenta come ritmo però mi dà l'idea proprio di movimento sensuale e di movimento, non di stare fermi. Probabilmente è una cosa tutta nella mia mente, probabilmente no, questo non lo sapremo mai a meno che non volete dirmelo al 335 30 10 25. Quello che genera movimento invece è la magia e la festa brasiliana che Gaia ci racconta con la sua Bossa Nostra su Radio Z nel Fattore Z.

Ve lo siete già messi il pareo, avete messo l'infradito e siete già in spiaggia brasiliana insieme a Gaia che vi porta e la sua energia e la bossa nostra che racconta tutta la sua italiano-brasilianità. Ho detto giusto? Era tutto corretto? Mamma mia ragazzi, l'applauso di Alex Morelli. Ma la cosa più assurda è di come mi sono stupito di me stesso quando l'ho detto giusto. Questa è la cosa assurda. C'è Robe.

0: dove si balla su Radio Z sempre e comunque. Da Argent Amico, pochi secondi alla mezzanotte, signori, siamo arrivati alla fine di questo giorno difficile, il più brutto della settimana, so siamo levati. Poi lascerò ad Alessio Morelli l'inquisizione per cercare di capire da cosa ci siamo levati. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre, vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Z e noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 21. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Mezzanotte in punto.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
0: Parte Z di notte, come diceva Davide poco fa, il lunedì ormai è praticamente andato in un'altra regione, in un altro dove, però io sono rimasto veramente sbalordito perché sta allargando notevolmente il nostro lessico, no? Pensate, italiano-brasilianità, inquisizione, cioè chi all'interno di un programma vi tira fuori due termini così, al di là del neologismo di italiano-brasilianità che a me ha fatto veramente venire un accapponato persino il cofano dell'auto, voglio dire, si è mangiato tutto un vocabolario, almeno la lettera I sì, sicuramente tutta. Domani passeremo, come dire, a quelle successive nel dizionario. Grazie a Davide che è stato con noi, con il Fattore Z. Comincia qua Z di notte, arriva fino alle 3, sono io che mi occupo di voi, ragazzi, sono Alex Morelli, sarete anche voi che vi occuperete, beh, anche di questo programma, perché no? Fatelo al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, vedrete, sarà bellissimo. Iniziamo da Amélie e non è Francesco.

Vai Amelie, non è Francesco qui su Radio Z. Secondo me è una canzone molto utile per quelli che stanno aspettando un bimbo ormai già dichiaratamente maschietto e stanno facendo un po' il, come dire, la carrellata dei nomi, no? Perché se c'è un po' di indecisione e quindi non hai già il nome stabilito, che ne so, perché da quando eri piccolo ti sei sempre detto vorrei un figlio con il nome così, e allora qui con Non è Francesco secondo me un po' di suggerimenti li abbiamo dati.

A squarciagola, che sembra anche un termine quasi superato, però è una di quelle canzoni che secondo me si prestano anche molto al titolo che portano, perché questa è la classica canzone che probabilmente avrete proprio in questi ultimi minuti così cantato a squarciagola. Siete su Radio Z con Z di notte a mezzanotte 12, già un giro tra i vostri messaggi perché anche il lunedì tardo, ormai martedì, è molto popoloso, al 335 30 10 25, a prescindere dagli orari che possono anche essere critici per qualcuno, ma ci sono anche Domenico e Nicoletta. Ciao Alex, siamo ancora in giro, anche se domani lavoreremo. Ci fai un saluto? Come no, saluto immagino sia già arrivato. Eroici, devo dire temerari, ragazzi, con una sveglia domani ancora in giro poco dopo la mezzanotte. Continuate a raggiungermi, c'è il

Run from the sunlight, Dracula, isn't the view spectacular? È il pezzo che mette insieme questo dialogo tra Tame Impala e Jenny, questa Dracula, dove lui a un certo punto dice: beh, io mi sento veramente Dracula, anzi mi sento Mr. Carisma, e dice: ah, Mr. Carisma, so fucking Pablo Escobar. Nerissima Serpe Frito invece qui su Radio Z, e questa è Ridere di te.

storia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

Bellissimissima di Alfa che ci ha riportato così al 2023, una canzone che comunque ti trasmette molta gioia, anche se all'interno dell'evoluzione della storia poi ci sono anche un po' di momenti di incomprensione, la storia insomma sembra arrivata praticamente un po' alla fine. Tutto questo qui su Z in questa notte di martedì, oramai magari per molti di voi ultimi giorni o ultime notti di lavoro, con quella sensazione lì di tempo un po' dilatato, no? 335 30 10 25, e questo è il numero, è subito Joliet, un'ora su Radio Z.

Joliet, un'ora o 1H se preferite, perché questa è la dicitura di questo pezzo, il suo nuovo, qui su Radio Z. Mezzanotte 24 con Alex Morelli, sono io che vi porto fino alle 3 ed è subito Aurora Ramazzotti, un giorno di festa.

Guetta, Terry Swim, Stones and I, questa Gone Gone Gone su Radio Z di martedì, ormai il 14 di luglio. Segnatevi però questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, e non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia, quindi un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Settembre, Merken Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.

Mamma non mamma di Madame che ci regala e ci vuole anche, come dire, il groove per aiutarci in questo, dicevo, ci regala proprio questa storia, questa cosa che è molto ossessiva, no? È un'ossessione vera, cioè scorro para per para finché non mi parli, e secondo me è una frase assolutamente efficace, rende molto l'idea. Siete qui su Radio Z, in Z di notte arriva Harry Styles, Dance No More.

Quindi quando dicevamo della combo LDA e H7, perché ci saranno anche loro al nostro Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, un bel elenco diciamo di artisti veramente molto molto ricco, ma quanto ancora potrà capitare da qui al 2 settembre. Intanto LDA e H7, poesie clandestine proprio qui su Radio Z. Mezzanotte 40 con Alex Morelli e sono io che mi occupo di voi fino alle 3 e voi che vi occupate allo stesso modo di creare anche un po' di contenuto, no? Così come per Bruno che dice ciao Alex e ciao Radio Z, qui si lavora e faccio finta di dimenticarmi che tra qualche giorno andrò in vacanza. Questo probabilmente lo dice perché è quell'effetto lì del tempo che si dilata quando tu sai che hai una cosa che ti rende felice. Arrivare fin lì è lunga.

Show to You, mezzanotte 43. Stavo pensando a quanto molti di voi si legheranno magari proprio a questa canzone che arriverà in un momento anche particolarmente coinvolto o coinvolgente proprio durante quest'estate, e allora lì che diventerà ancora più potente risentirla tra qualche anno. Zeta di notte, arriva anche il pezzo della prima stanza a destra e si intitola L'unico ricordo.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Dana Nai a mezzanotte 49 qui su Radio Z con una canzone che ci racconta anche una delle tante metafore per raccontare la dipendenza emotiva, no? Che non è necessariamente che dall'altra parte ci debba essere una persona negativa o cattiva, però a volte magari questa fragilità porta a essere un po' più dipendenti emotivamente. Il veleno, questa cosa qua che viene raccontata all'interno di questa canzone, è assolutamente efficace. Mezzanotte 49, anzi 50 in questo momento, Los Angeles e il pezzo di Blanco.

Los Angeles di Blanco, il suo nuovo pezzo l'abbiamo rincontrato qui su Radio Z a 00:53 e ormai insomma pochi passi ci separano dall'una, parecchi per arrivare alle tre, però ne avremo ancora di strada da fare. Allora c'è il 335 30 10 25 per raccontarmi e raccontare che ci fate svegli a quest'ora, soprattutto giustificatevi, questo è importante. Martin Garrix, Ed Sheeran, questa è Repeat It su Z.

0: Rosvillain e Tony F con Victoria's Secrets su Radio Z, e se ne va così la prima ora di Z di notte, ormai proverbiale il che ce frega che ne abbiamo tre di ore, quindi abbiamo anche le prossime due da amministrare, perché un po' in termine burocratico per fare quelli che la sanno, però in realtà le vivremo e come, anche con la vostra di complicità al 335 30 10 25, quindi rimanete connessi, sapete già che fare, state tutti qui su Radio Z. Su Z è Luna.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Papà, buona domenica di Saif su Radio Z all'1, 4 minuti di martedì, ragazzi, vi ci stiamo portando, sia alla metà di luglio, ma anche ovviamente nella notte profonda, e in quante cose che vi abbiamo accompagnato magari lì nella vostra vita. C'è sempre il 335 30 10 25, anche per chi sta tornando a casa, magari vi accompagniamo anche lì. Ora, Kid Yugi, Amelie, qui su Z.
1: Saremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Capoeira. Da Kaji Ketra con Giusy Ferreri, Sean Kingston e Amore Capoeira, lunedì 10 della notte, sempre qui su Radio Z. Tra di voi, ciao, sono Francesca, torno a casa dopo aver suonato all'Orchestra del Luglio Musicale Trapanese, un bel Nabucco così, giusto per i palati fini e buttalo via, dico io. Viva l'opera italiana, tra l'altro, insomma, dobbiamo essere assolutamente orgogliosi della bella musica che abbiamo esportato nel mondo, tornando indietro appunto a Giuseppe Verdi. Saluto anche a mio marito che ci accompagna sempre.

Moving to the Sun, Dugel, i Malangel, Ultranate, un'altra voce che, beh, negli anni 90, la seconda metà degli anni 90, con un pezzo straordinario, dal titolo Free, aveva caratterizzato sicuramente molta della dance di quel periodo. L'una e 14 di questo martedì, con Z di notte, arrivano anche Gue, Tony Pitoni e Shablo. Cadillac.

0: Quegli amori finiti che ispirano canzoni come questa, Occhi Rossi, così lenta, calma, proprio una canzone che però ti avvolge e che sembra quasi abbracciarti, no? Questa di Coez del 2022, Occhi Rossi, su Radio Z all'1.20, ma c'è anche la radiovisione, eh? Passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e sarà un'altra bella nottata quella che trascorreremo insieme e ci porterà fino alle 3. Ora Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino alla felicidad.

senza fretta, dillo a noi a Milano. Allora, vabbè, che è senza fretta, però intanto stai calma. Così, giusto per sottolineare. Carol G, Manu, ciao, lunedì 24 e subito Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Voilà.
1: Voilà di Gali su Radio Z con il nostro Z di notte che ci porta fino alle 3, raggiunta proprio in questo momento la metà del nostro viaggio. E ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Kids Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza e ovviamente ci vediamo mercoledì 2 settembre. E la nostra notte, cos'altro ci potrà regalare, visto che abbiamo tanti impegni con voi? E il prossimo è quello con Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il suo DNA.
1: Si possono mescolare anche i DNA musicali, seppur quello di Gabri Ponte e Jovanotti sono molto più vicini di quanto si immagini. Chris De Sarandi, questa è Good Old Days.

0: Quanti si saranno sentiti proprio esattamente quel tipo lì. Scrivile, scemo con i pinguini. Oggi però alle 16 ci sarà Arnau e sarà il nostro ospite in Collettivo Z. State qui.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
0: E su Radio Z suona Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3, ho il compito di occuparmi di voi nel momento in cui si dà il via ad un nuovo giorno, visto che siamo già entrati nel martedì e il primo compito è quello di arrivare fino alle 3. Beh, rimanete connessi, fatelo con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al

dal tacco e dal tacco anche a Verona il 2 settembre, visto che anche Rari dal tacco sarà nel cast del Future Hits Live. L'1.44 Island Summer, il titolo della canzone di Low Red su Zeta.

5 gocce di Irama con Irkomi che ci hanno portato così a pochi passi dalle 2 della notte e quindi un'altra ora si può tranquillamente mettere da parte. Le prime due, diciamo così, di questo martedì le abbiamo vissute ben bene, devo dire, anche grazie ai vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Però sapete che qui la missione è arrivare fino alle 3, quindi notte piuttosto profonda, ma magari per qualcuno è l'inizio della giornata, insomma, poi vedremo anche da quale prospettiva la vedrete. Ci risentiamo tra un attimo, state qui. Su Z le due sono arrivate.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Si parla, diciamo così, prendendola molto larga, di rapporti di buon vicinato, dove loro appunto cercano di sedurre le ragazze, quelle della porta accanto, no? Chissà quanti di voi magari sono andati a vivere da soli o da sole e poi a un certo punto hanno innescato un bellissimo rapporto di vicinato con una persona in maniera totalmente inaspettata. Ora,